Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare e quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!

non si aprirà, lo dico per scaramanzia.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci, è quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 senti quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

storm.

really

quanto Dio. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni ed improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

Man duole wir arts, wo man da.

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono, gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

Beautiful.

Gli Stati Uniti e il Brasile sono due paesi gemelli separati alla nascita. Questa è la conclusione a cui sono arrivati alcuni sociologi e storici che hanno trovato diversi punti in comune tra i due paesi. Hanno un'estensione territoriale e una popolazione simile, e entrambi sono nati dall'imperialismo occidentale con lo sterminio di popoli indigeni e il mito della frontiera da colonizzare. Negli Stati Uniti era il Wild West e in Brasile l'Amazzonia con l'espansione dei bandeirantes. Scusate la pronuncia portoghese. Poi entrambi hanno avuto un'economia che per molto tempo si è basata sulla schiavitù delle popolazioni afrodiscendenti, che oggi sono una minoranza ancora discriminata. E infine, Stati Uniti e Brasile sono stati la destinazione di milioni di migrati dall'Europa e dall'Asia. Pensiamo alla comunità italiana, alla comunità tedesca o giapponese o araba che esiste oggi in entrambi i paesi. Nonostante questa somiglianza, però, gli Stati Uniti sono diventati una potenza mondiale, capace di diffondere dappertutto il suo soft power, cioè la sua musica, il suo cinema, che conosciamo tutti. Anche del Brasile riusciamo a riconoscere i principali elementi culturali, come la musica, lo sport e le varie tradizioni, come il Carnevale di Rio, ma niente di tutto ciò è entrato a far parte della nostra vita quotidiana come la cultura statunitense. E a volte immagino un universo parallelo in cui Stati Uniti e Brasile hanno i ruoli invertiti. Qualcosa è andato storto nella linea temporale e oggi il Brasile ha delle basi militari in ogni continente, studiamo tutti il portoghese a scuola, mettiamo su cover band di samba o musica popolare brasileira e andiamo a mangiare una picanha da Bob's invece che da McDonald's.

Bentornati su Planet Caravan, questi erano Austin Coas con il loro celebre brano Desha Agira Agira e siamo tornati da un lungo viaggio in Perù dove abbiamo visitato la foresta amazzonica, la cordigliera delle Ande e una vibrante e variegata scena musicale. Non trai o amor che li che, se o pinis molto che vai. Siamo alla terza puntata di queste sessioni panamericane e devo dire, ero un po' indeciso su dove andare per il prossimo viaggio. Ero indeciso se tornare verso nord o restare ancora un po' in Sud America. Ma poi mi è capitato di vedere un video abbastanza bizzarro, che avevo completamente rimosso.

Un vecchietto barbuto che sembra più una creatura della foresta suona il flauto immerso in una laguna in mezzo a un bosco e si immerge e riemerge dall'acqua per creare degli effetti sonori. In acqua insieme a lui ci sono altri musicisti che lo accompagnano suonando delle bottiglie di vetro, creando questa performance quasi fiabesca.

Quel vecchietto è Hermeto Pascoal, soprannominato il mago dei suoni, un polistrumentista brasiliano noto per il virtuosismo impressionante. E quel video è Musica da Lagoa, pezzo del film Sinfonia do Alto Ribeira, ed è l'esempio perfetto delle capacità di Hermeto di far diventare qualsiasi oggetto uno strumento musicale.

0: È molto celebre anche il suo assolo di barba e di altri oggetti.
1: Io sono musica, io nasci in musica.
0: E si possono trovare diversi video che ha girato lui stesso, dove usa se stesso come strumento.
1: Sai a bene!
0: E al di là di queste forme bizzarre e all'avanguardia di fare musica, Ermeto Pasquale è stato un grande jazzista che è arrivato a collaborare anche con Miles Davis, che ne ha apprezzato molto le doti musicali e a sua volta ha ispirato una generazione intera di musicisti popolari, diventando una figura leggendaria in Brasile e in tutto il mondo.

0: questo musicista così eccentrico proseguiamo il nostro viaggio. E oltre alla samba e la bossa nova e tantissimi grandi nomi della musica brasiliana, mi ha colpito molto l'esistenza di un movimento di musica psichedelica che tra gli anni 60 e 70 hanno attraversato la musica folk per arrivare al progressive rock. E la band brasiliana per eccellenza, quella che viene subito in mente, sono gli storici Os Mutantes, con il loro album di debutto omonimo del 68. Un album che è diventato importantissimo non solo per la storia della musica brasiliana, ma per il movimento della psichedelia a livello internazionale. E non solo, Os Mutantes sono diventati il manifesto della Tropicália, un movimento artistico che negli anni 60 sperimentava miscele tra la musica popolare brasiliana e il pop rock anglosassone. E da questa scena derivano altri grandi nomi conosciutissimi come Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa.
1: Tosse, todo mundo tossindo.

Un altro artista della scena psichedelica brasiliana degli anni 70-80, più vicino al folk e anche purtroppo meno conosciuto, è Manduca, un cantautore armato di chitarra, nato a Petropolis e cresciuto in Cile, che ha un modo di esprimere la sua musica molto poetico, ma allo stesso tempo oscuro, malinconico e in qualche modo post-apocalittico.

gradualmente iniziamo ad avvicinarci alla musica meno accessibile, anche se dopo Hermeto Pascoal tutto è possibile, tornando nel nord-est, dove troviamo Zeramaglio e Lula Cortés, un duo che nel 1975 pubblica Pae Biru, sintesi tra musica popolare brasiliana, rock progressivo e musica sperimentale con tanti frattali.

Si dice che le copie originali di Pai Biru siano andate distrutte durante un'alluvione e in seguito è stato ripubblicato nel 2005, diventando un piccolo tesoro perduto della psichedelia brasiliana. È un album strano, con dei titoli come Culto alla Terra, oppure Raga dei Fulmini. I raga sono quelle composizioni della musica classica indiana, molto in voga in Occidente negli anni 60-70. Oppure Om, che è il mio brano preferito, strumentale, magico e molto a contatto con la natura, con gli elementi.

Andando verso sud, a Sao Paulo, a inizio anni 80, quando sta finendo la dittatura militare brasiliana, prende piede un'altra scena musicale, la cosiddetta Vanguardia Paulista, un movimento artistico i cui protagonisti si formano attorno alla musica d'avanguardia, sperimentale, che danno origine anche negli anni 2000 a una nuova generazione di artisti emersa a Sao Paulo, la cosiddetta Nova Vanguardia Paulistana. Le sperimentazioni con la samba e la musica popolare sono al loro apice e rappresentano proprio una delle frange più interessanti della musica brasiliana contemporanea. Questo movimento artistico racchiude al suo interno una varietà di influenze contemporanee, con artisti che includono elettronica, jazz, ma anche altri che virano verso lo shoegaze, la musica noise e il metal.

Questi che abbiamo appena sentito sono i Metà Metà, un gruppo jazz rock con influenze dalla musica afro-brasiliana, il cui nome significa tre in uno, in Yoruba, la lingua dell'Africa occidentale che viene ancora parlata in diversi paesi latinoamericani dalle comunità afrodiscendenti. Metà Metà sono cappeggiati dalla cantante Jussara Marsal, che ha all'attivo diversi album solisti più sperimentali ed elettronici. Un esempio è Delta Estacio Blues del 2021, 40 minuti di rock post-industriale e disturbante,

e tra i progetti più interessanti che ho scoperto c'è sicuramente Antropoceno, un progetto musicale avant-garde metal della musicista transgender Lua Viana, che attraverso la samba e la psichedelia ci porta alla scoperta della natura cruda e indomabile, integrando suoni di uccelli e altri animali della foresta. Sulla copertina dell'album Norichmo da Terra vediamo l'illustrazione di un uomo in giacca e cravatta che viene sbranato da un giaguaro. È un'immagine cruda ma simbolica della rivalsa della natura e che auspica un futuro ancestrale, come suggerisce uno dei titoli dell'album. Quindi un ritorno alla società pre-industriale e pre-coloniale, in cui l'essere umano aveva organizzato la sua esistenza all'interno dell'ambiente e nel rispetto della supremazia dell'ambiente.

No Ritmo da Terra è un ascolto integrale che consiglio a chi non indietreggia davanti ai generi più estremi, e tra gli amanti di quegli stessi generi estremi lo consiglio a chi non disdegna proposte poco ortodosse. Ma a prescindere dal genere, ho trovato quest'album geniale. Mischia al punto giusto e senza forzature i ritmi e i bassi della samba con le atmosfere e le sonorità graffianti del metal. Di seguito, dall'album precedente, Natureza Morta, The Waves, assieme al musicista sudcoreano Paranoid.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Mentre la scrivevo mi sono accorto che il Brasile è troppo grande per farci una puntata sola e probabilmente in futuro dovrò fare una seconda parte. Quello che però possiamo portarci a casa da quest'ora di musica è che in questo gigante sudamericano ci sono moltissimi artisti validi da scoprire in vari generi musicali. Quello che mi succede a volte personalmente è che mi metto ad ascoltare un certo artista o gruppo e solo dopo scopro che è brasiliano, chiaramente a meno che i titoli non siano in portoghese. Ma questo per dire quanto il Brasile sia già molto integrato nei circuiti dell'industria musicale internazionale. Ma a parte i classici della musica brasiliana, conosciuti dappertutto, questa musica spesso arriva da noi a intermittenza e automaticamente diamo per scontato che abbiamo tra le mani un album britannico, statunitense o europeo. E per questo ho trovato molto interessante la scena della nuova avanguardia paulistana, che cerca di dare un'impronta tradizionale alla musica contemporanea di origine anglosassone in modo innovativo e originale. Un caro saluto, grazie per aver ascoltato, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Avete ascoltato Planet Caravan, rubrica di Massimiliano Marra per Radio Gwendoline.
1: È un grande piacere di salutare a tutti gli spettatori e le spettatrici di Radio Gwen, di salutare in romanzo. È un onore di essere parte di questa radio.
2: Radio Gwen, traveling without moving.

Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare. E quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!

0: Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare e quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!
1: Lève du père de Radio Gwen, on est en Jaé, on est ensemble, on s'est chapa, c'est chic. Ici en Jaé, de vous avoir un côté, hein, et puis continuer le boulot. Oui, on est ensemble.
2: Radio Gwen, traveling without moving.

Ha.

Ciao.

Tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Ma che cosa sto dicendo? Noi non siamo in una galassia lontana, siamo proprio qua, nascosti tra voi, gente della Terra. Noi siamo il network radiofonico studentesco del Canton Ticino. Noi siamo Neptune!

0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa ultima puntata di quest'anno del nostro percorso Neptune Network, dell'anno 2026 appunto, fino a prova contraria, il cui tema sono, il tema generale sono le disconnessioni affettive. La puntata di oggi si intitola Bisogno che lega e... Beh, questa è solo la copertina di questa puntata, perché noi parleremo più nel dettaglio del tema della dipendenza affettiva, delle cause, delle dinamiche che genera questo tipo di rapporto, questo tipo di modo di relazionarsi con gli altri. E come radio incoraggiamo all'ascolto di noi stessi e delle nostre relazioni e incoraggiamo il rispetto di se stessi. E delle relazioni sane, ovviamente. Quindi, chi c'è oggi in questo studio?
1: Oggi mi presento, sono Valentino.
2: Piacere, Valentino.
0: Piacere. E io sono Maria.
2: Piacere, Maria. E io sono Xavier, che sono ritornato da un po' di tempo che mi sono mancato.
0: E ci sei mancato, assolutamente.
2: Oh, che carini, grazie.
0: Neptune non ti dimentica.
1: Mai.
2: Bello.
0: Mai. Oggi è una bella giornata, molto calda.
2: Troppo calda.
0: Cosa ci racconti, Valentino? Questa è la tua prima puntata qua?
1: È la mia prima puntata qui, in questo bellissimo studio. Veramente grazie per l'opportunità a tutti. E niente, ero molto stressato all'inizio, siccome sembrava una cosa molto formale, che lo è assolutamente, ma ero molto mood professionale, ma... Spero di essere all'altezza, diciamo.
2: Beh, sì, sarai all'altezza, cioè...
0: Sei sicuramente all'altezza. E voi cosa pensate che sia la dipendenza affettiva? Cos'è per voi?
1: È un modo per sicuramente non vivere la solitudine, probabilmente. Per le persone che hanno fragilità emotiva, spesso si attaccano a qualcuno. Per trovare questo bisogno, per trovare questa persona con cui sentirsi bene.
2: Sì, oppure anche tipo un mancamento nell'infanzia in cui ti è mancato tanto la parte affettiva e poi hai proprio questo bisogno dell'affettività. Si dice così?
0: Sì,
2: okay.
0: Si dice così.
2: Scusate. Ho perso il filo, scusate.
0: Tranquillo. Beh, sì, spesso penso che magari da soli non siamo... non ci sentiamo abbastanza, abbiamo bisogno di qualcuno che sia sempre lì per noi, a cui ci attacchiamo e su cui basiamo anche tutte le nostre emozioni, la nostra stabilità. Ed è una cosa che, insomma, spesso non fa bene. Sì, prego.
2: No, esatto, non fa molto bene perché poi tutto il tuo mood, come stai, e tutto dipende tutto da quella persona che scegli. E non va bene, perché se poi quella persona anche sta un po' male o ti risponde anche leggermente un po' in un tono diverso, tipo il tuo mondo crolla.
0: Sì, è come costruire la casa su una roccia unica e poi quando quella roccia, non so, si rompe o non è come al solito, la tua casa crolla.
2: Esatto, ed è una cosa molto brutta che può succedere perché poi, cioè, tu stai proprio male, ma male. Cioè, neanche se fossi tipo, ok... Mi preoccupo un po', mi ha parlato un po' così e poi sei tipo lì, oddio, vado in crisi.
0: Beh, avere dipendenza affettiva è anche avere tipo un solo e unico confidente con cui parlare. Quindi, a volte il nostro confidente può anche essere, diciamo, la luna sotto un cielo stellato. Quindi a voi, Moonsong di Phoebe Bridgers.

0: E bentornati qui dopo questo meraviglioso ascolto. Spero ve lo siate potuti godere al massimo nella tranquillità che vi abbia un po' trasportato su questa luna. Ora approfondiamo un po' questa faccenda delle dipendenze affettive.
1: Esploriamone le cause.
0: Esploriamo nei crateri di ciò.
1: Esatto, i crateri, la faccia scura della luna. Vabbè,
0: Quali possono essere le cause di queste dipendenze?
2: come ho detto prima, mancanze affettive nella infanzia, che quello fanno una grande cosa, o anche la mancanza di un riferimento da quando sei piccolo e quindi
0: Chiaro.
2: poi ti viene da trovarti tu un tuo riferimento che poi diventa la tua persona di cui ti aff hai una dipendenza affettiva.
1: Anche la bassa autostima, cioè qualunque cosa che ti crei, diciamo, un vuoto dentro e che tu cerchi di riempire con la presenza di qualcuno, che però non funziona di partenza, perché un vuoto dentro di te lo devi colmare costruendo te stesso invece che basandoti sugli altri.
0: Chiaro, quindi possiamo anche dire che può partire dall'emulazione degli altri, anche per forse essere accettati, anche se è un altro argomento tutto a parte,
1: L'emulazione degli altri,
0: no?
1: dici?
0: No, perché magari emuli gli altri per essere come lui e ti piace questa cosa come essere come lui o come lei o chiunque altro e diventa una dipendenza quel soggetto, tu hai bisogno di copiarlo, di stare con lui. Questo
1: Sì,
0: è un caso
1: anche.
0: forse a parte, però mi è venuto in mente.
2: Però è abbastanza simile secondo me, perché tu in fondo, cioè, essendo che ti vuoi basare anche su qualcun altro, magari lo vedi anche, come detto prima, sempre come ho detto prima, che tipo lo vedi un po' come una persona di riferimento, ed essendo che una tua persona di riferimento, vuoi anche assomigliarle.
1: Sì, è vero, ma è comunque un argomento parallelo, effettivamente.
0: Poi è chiaro che tutti nella vita, prima o poi magari vivremo questa dipendenza, alcuni da piccoli, banalmente con i genitori, con i fratelli, se si ha o sorelle, che si è dipendenti da stare con loro, da questo affetto che loro ti danno. Ma se mancano questi ruoli, questo momento si ritarderà quando sarai più grande, probabilmente, magari col tuo partner, la tua partner nel futuro, no?
2: Sì, io dico da una persona che ha sofferto, sia sofferto che ha avuto una persona che era emotivamente dipendente da me, ed è stato molto brutto, ma più che altro perché tu, cioè, vedi solo quella persona fra poco. Tipo la tua ancora che ti tiene in vita, cioè non proprio in vita, dipende dalla persona che sei, però io conosco questa ragazza che si era molto legata a me e per ogni cosa mi scriveva, anche quando magari gli ho risposto semplicemente con una O in meno, al posto di scrivere bellissimo, ho scritto solo bellissimo, è mica andata in para, cioè in paranoia, ma perché proprio non ce la faceva senza di me. Adesso ho dovuto prendere le distanze perché per me era diventato troppo.
1: Sì, capisco, anche a me sono successe situazioni simili dove, ad esempio, cioè c'è un'unica persona con cui parli ed è reciproca questa cosa e alla fine sembra quasi di soffocare, sembra quasi tipo uno stagno di non avere, diciamo, una via d'uscita da questo tipo rapporto solamente voi due, di non avere più quasi tipo un contatto con il mondo dalla dipendenza affettiva che genera questa cosa.
0: Infatti credo che il ruolo più difficile in queste situazioni non è solo la persona che è dipendente da un'altra, ma l'altra persona che spesso deve sostenere emotivamente quella dipendente perché ovviamente ha un bisogno immane di parlare, di stare con lei e lui. E quindi è un ruolo difficile anche quello che subisce questa dipendenza da un altro.
2: Eh sì, perché, scusa,
1: No, no, vai.
2: ok, perché anche, cioè, anche altre esperienze mie purtroppo, perché non so, la gente si attacca a me, è che tipo al posto di prendere il ruolo di una persona, prendevo anche un ruolo di uno psicologo, della sua anchora di vita, cioè a me è successo un paio di volte, una volta, che un ragazzo si era molto legato a me e io ero tipo la sua unica ragione di vita, da quanto era attaccato a me. Proprio dipendenza, e se non gli scrivevo ogni secondo, non gli ero vicino ogni secondo e tutto, andava mega in paranoia e non stava bene. Poi alla fine mi sono dovuto allontanare perché non faceva né bene a me ma neanche a lui. Perché se dipendeva proprio da una persona, poi gli fa anche male, perché tu devi dipendere da te stesso.
1: Sì, sono d'accordo. Infatti adesso vorrei anche, non lo so, parlare un pochino delle conseguenze che questo genera. Ogni causa ha una conseguenza e le conseguenze secondo me sono davvero tante. Perché ad esempio una conseguenza che ho notato in mia esperienza è che quando tu hai un appoggio verso qualcuno o qualcuno ha un appoggio verso di te, questo è pesante, ti tira molto dentro questa relazione e anche tu finisci per avere, diciamo, una dipendenza affettiva verso quella persona o verso un'altra persona per poterti, tipo, sostenere a vicenda. Cioè, per poterti sostenere da solo. Sì, si dice, sì.
0: Assolutamente. Poi, oltre a ciò, probabilmente, almeno secondo me, si crea questa aspettativa della persona che soffre della dipendenza verso l'altra, che si aspetta che per forza l'aiuti, che quando gli scrive gli risponda, e che se non succede, come detto precedentemente, va in paranoia, si stressa, si impanica e soffre tantissimo, è come se il mondo gli cadesse addosso.
2: Esatto, io anche da una persona che ho sofferto di dipendenza affettiva, adesso per fortuna ho imparato dalla mia lezione e tutto, però cioè, era molto difficile il fatto che c'era questo ragazzo di cui ero molto attaccato, che una volta non mi aveva parlato per tutta la giornata, a me è sembrato che il mondo si fosse fermato, cioè che il mondo fosse finito, sono stato malissimo, ma proprio male, male, ma cioè, ho avuto non so quanti attacchi di panico e tutto solo perché ero legato a una persona.
1: Sì, sì, sì, è brutto, anche a me è capitato alcune volte. E poi anche nella persona a cui qualcuno si attacca c'è questo spesso, boh, magari si sente il dovere di dover aiutare l'altro e di non potersi distaccare anche se è quello che si vorrebbe, perché poi si fa del male all'altro.
2: Sì, io ho proprio paura, cioè, di staccarmi anche dalle persone, non solo perché si faceva male, ma proprio perché anche quella persona magari andava a trovare dei metodi autolesionali o peggio, perché semplicemente magari ci si è staccati da quella persona, perché si aveva bisogno di una pausa.
1: Sì.
0: Ma infatti dipendere da qualcuno o da qualcosa, come ha detto anche Mari, ma qualunque cosa, in questo caso affettiva, quindi da qualcuno, assottiglia un po' questo nostro foglio che separa da te stessa la felicità. È molto più facile che il mondo ti crolli addosso, è molto più facile vivere la tristezza anche con i piccoli gesti dell'altra persona mancati. E quindi alimenta questa fragilità emotiva che ognuno ha un po' di più, un po' di meno, ma la dipendenza non aiuta di certo ciò.
1: No, infatti poi come ogni dipendenza, bella la metafora dei fogli, se tu hai un tot fogli di tristezza, un tot fogli di felicità e un tot fogli che li separa, un qualcosa nel mezzo, insomma, secondo me ogni dipendenza diminuisce quelli della tua felicità e quelli di ciò che sta in mezzo, polarizzando le due cose e tendendo sempre di più verso la tristezza, perché con una dipendenza ti abitui ad una certa cosa, ma tu vuoi sempre di più e vuoi sempre meglio e poi diventi schiavo della stessa situazione ripetuta. Non so se mi spiego.
0: No, sì, assolutamente.
2: Sì, sì, ti sei spiegata molto bene, ma benissimo. Ma perché anche, cioè, io adesso penso ad altre dipendenze, perché prima inizia un po' tipo, ok, dai, per esempio prendo le sigarette. Inizia, sì, dai, una volta ogni tot, poi diventa più di una volta ogni tot, poi diventa un'abitudine, poi diventa una dipendenza e poi ne hai sempre bisogno di più, aumenti sempre di più. Il tuo attacco alla persona diventa sempre di più, cioè diventi un koala.
1: Sì, e diciamo, cioè, anche con la metafora di un dente, no? Cioè tu togli tutto lo strato sopra. E poi è facilissimo che tu abbia una carie, è facilissimo arrivare proprio al cuore del dente, perché tu hai tolto tutto quello che c'è sopra.
0: No, questa metafora, scusa, mi ha fatto un po' ridere, però. Poi ci sono anche i casi in cui la dipendenza affettiva avviene da entrambi i lati in maniera reciproca, che ci sono lati positivi e negativi, secondo me. Il positivo sicuramente è che non si sente la mancanza di aspettativa, perché l'altro continuerà a scriverti in maniera insistente, come giustamente con la necessità che sente, no? Il lato negativo è che si entra in questo circolo vizioso, che si è sempre più indipendenti dall'altro, e uscirne è veramente difficile da soli. E anche con le persone esterne a volte non si riesce, secondo me.
1: Sì. Beh, è davvero davvero difficile secondo me uscirne, anche perché però è quello che diciamo salva, è quello che ti può far svegliare dalla dipendenza e ricominciare una vita normale. Prego.
2: No, vai. Cioè, più che altro volevo semplicemente dire che è difficile, ma ci si riesce.
1: Sì.
2: Cioè, se ti aiutano, sì, è molto facile e si parlerà nel discorso dopo.
1: E comunque è difficile, appunto, come ho detto prima, secondo me è quello che salva. E per mia esperienza, tipo, la cosa più bella è sentire quella vocina in testa che ti dice: "Your quest is over, we present you a new quest."

0: E rieccoci dopo questa bellissima canzone, molto più energetica dell'ultima, ritornando a parlare dei motivi per cui si creano queste dipendenze. E magari sono traumi relazionali, infantili, vengono anche in mente altri.
1: Magari traumi, sì, relazioni infantili o anche solo di traumi come momenti della propria vita. Magari io cado da un cavallo e l'amico mio mi salva perché mette la mano e non mi fa rompere la testa su un sasso. Un esempio assurdo, ma mi è capitato. E io magari mi lego tanto a quella persona, anche se non l'ho mai conosciuta, ma mi viene spontaneo legarmi a lui perché mi ha salvato la vita, d'altro canto.
2: Sì, beh, questi sono fattori psicologici che ci spingono a fare questo e la psiche è alla fine alla base di noi. Quindi ci sono anche cose che magari, di fattori psicologici che magari non ci accorgiamo, sono quasi subconsci, si può dire, inconsci, è anche difficile riconoscere ciò che di psicologico ci spinge a fare questa cosa. E appunto, secondo me sono. Hai fatto un bell'esempio, a dire la verità, Valentino, perché.
1: È una cosa che è successa più che un esempio, però.
0: Mi
2: È una cosa.
0: dispiace.
2: Mi spiace, per fortuna ti hanno salvato. E cioè, queste cose ti può salvare la vita. Sono anche quasi, diciamo. Cose che derivano anche da qualcosa di biologico, cioè se qualcuno ci salva, se qualcuno si prende cura di noi, anche, non lo so, ci procura banalmente del cibo, aspetta, com'è che si dice?
0: Cosa
2: Si
0: vuoi dire?
2: preoccupa della nostra salute, sono cose che istintivamente ci fanno provare un legame verso di loro.
1: Sì, infatti è un qualcosa di naturale dell'essere umano legarsi a qualcuno che ci fa sentire bene, che ci fa sentire a nostro agio e che ci fa sentire bene stare con lui o con lei, no?
2: Sì, anche istinto di sopravvivenza alla fine.
1: Banalmente, sì.
0: Eh sì, perché anche gli umani è una razza molto socievole. E quindi ha bisogno di altri esseri umani, e molto spesso questo bisogno diventa una dipendenza.
1: A livello psicologico, qualcosa che sicuramente lega, anche se noi non ci rendiamo conto, banalmente, è l'empatia verso gli altri. Se io sono empatico verso una persona molto bisognosa di affetto, molto bisognosa di attenzioni, è più propenso che si leghi a me che a qualcuno un po' meno empatico o che tratta in maniera differente le persone, non meglio o peggio, differente, no?
2: Sì, perché è come se nutrissi la sua fame di affetto.
0: Esatto, e poi voglio anche collegarmi anche, perché le dipendenze affettive non arrivano solo per quello, ma arrivano magari anche per un trauma relazionale che si è avuto in passato, dove adesso mi viene un esempio in mente, dove c'era questa ragazza che la sua ragazza non gli dava molto affetto, la trattava male, cioè gli ha proprio fatto tipo questa paura. E poi quando l'ho conosciuta e ci siamo messi insieme, lei proprio dipendeva da me, ma perché aveva questa paura, costante paura che io da un momento all'altro sparissi e poi è diventata proprio una dipendenza. Cioè aveva bisogno del mio affetto, aveva bisogno che io le scrivevo, aveva bisogno di tutto, perché nella sua relazione prima gli era mancata questa cosa.
1: Quindi alla fin fine i traumi sono proprio dei segni che ci lascia a livello psicologico anche in questa dipendenza, che la enfatizza, che la modifica in qualche modo, che ci rende più propensi a dipendere da più cose, più fattori. Magari io ero dipendente solo da un modo di fare, dopo che vivo male un altro, dipenderò anche da questo altro modo di fare. Non so se mi spiego.
2: Sì, pe penso di sì.
1: Magari un esempio concreto, vediamo se mi viene. Io adoro le persone che, proprio una banalità, mi aprono la porta e si offrono di aprirmi la porta, no? E mi divento dipendente da ciò, una dipendenza molto infantile, molto particolare, ma va bene. Un giorno mi tolgono la sedia mentre mi sto sedendo, la prima volta che me la offrono, no?

0: individualità e capacità di stare bene con te stesso. Poi ovvio che, nel senso, credo fermamente che noi non siamo un qualcosa in un sistema chiuso. Non siamo un sistema chiuso, siamo influenzati dall'esterno, abbiamo ognuno 1000 dipendenze, per forza. Non si possono eliminare alcune e non si può vivere senza dipendenza. Ma qualcuno vuoi dire qualcosa?
1: Oh, sì, cioè non so quanto è correlato all'argomento al momento, cioè sì, è correlato all'argomento, ma non so quello che stai dicendo perché mi ero un po' perso, perché sto proprio pensando a cosa dire. E io ho notato che più che altro anche io, vabbè, come hai detto tu, abbiamo tutte delle dipendenze, io ho la dipendenza per il fumare purtroppo, e noto che ogni volta che fumo mi dà questo calore. E io vedo molto che tipo anche le persone che hanno questa dipendenza affettiva gli dà calore e cercano di più quel calore.
0: Sì,
1: No,
0: chiaro,
1: sì.
0: banalmente io credo che c'è una dipendenza non affettiva, una dipendenza di tutt'altro genere, di mangiare dopo cena una seconda cena, una cavolata, però ho bisogno di mangiare seconda cena. E ho notato che quando non mangio la seconda cena, anche se non è che la mangio perché ho fame, perché è proprio una dipendenza, perché ormai il programma dopo cena mi guardo televisione mangiando, no? E una volta che non lo mangio, io sento veramente tanta fame, anche se non ha senso perché ho cenato 10 minuti prima. Questo non succede a qualcuno che non mangia ogni volta dopo cena, per esempio.
1: Esatto, anche con le sigarette, cioè tu hai tutta questa routine dove magari sempre dopo cena ti fumi una sigaretta, quando non la fumi vai tipo, c'è un'ansia assurda, non stai bene, ti manca l'aria, ed è la stessa cosa di una dipendenza affettiva, in fondo, se ci pensate.
0: Chiaro, la sigaretta rappresenta l'umano che noi seguiamo e da cui ci leghiamo,
1: Sì.
0: solo che è stato oggettificato in questo caso, però sì.
1: Sì,
0: Sì,
1: esatto. Beh, anche cioè, il materiale e lo spirituale possono anche convergere in alcune cose, come in questo caso.
0: può nascere da momenti, una dipendenza, da un solo momento, non per forza un dramma, non per forza un gesto, ma un momento che ci è rimasto impresso nei ricordi, che riviviamo magari la sera, che arriviamo a casa e diciamo che bel momento, io inizio a riviverlo, riviverlo finché non divento dipendente da questa
1: Sì. Sì.
0: persona che mi ha fatto vivere ciò.
1: E mi hai fatto venire in mente due cose. Allora, innanzitutto, la dipendenza non penso, cioè sì, parte da un momento e si costruisce con tanti momenti successivi, è quasi graduale spesso. È come quell'esempio della rana che viene cotta poco a poco e non se ne accorge. Beh, un'altra cosa anche. Aspetta, cosa che vuol dire? Mi hai fatto venire in mente una cosa bella. No, continuo a parlare, dopo
0: No,
1: mi viene in mente.
0: intanto un esempio concreto di ciò che dico, che probabilmente forse esistono anche dipendenze a breve termine. Adesso ve lo spiego. Sono andato a vedere il musical della mia scuola media e io l'anno scorso ho suonato nel musical con una ragazza di prima media, no? Con cui mi sono super legato, super gentile, no? E l'ho vista che piangeva dopo il musical, sono andato a salutarla
1: Oh.
0: e mi ha dato un abbraccio, no? E io te lo giuro, sono uscito e sono rientrato per salutarla e dargli un altro abbraccio. Perché sentivo che ne avevo bisogno, è stato così bello, ne sono diventato dipendente sul momento.
1: Sì. Ecco quello che volevo dire. Che a volte si è anche dipendenti da, diciamo, i ricordi e i sogni. Tipo, non lo so, non voglio dire film mentali, però avete capito che intendo. Farsi tutti degli scenari in testa da cui si è dipendenti ed essere quasi più dipendenti da una realtà che tu ti crei nella testa di quella stessa realtà che vivi. Esatto, pure sempre io mi prendo sempre io come esempio perché la mia vita è un film. C'era questa ragazza, aspettate, scusate, c'era questa ragazza che tipo mi ero creato una dipendenza per lei perché me la sognavo sempre, avevo sempre lei nel pensiero, ma non è che ero tipo proprio affettiva, non è che gli scrivevo ogni secondo, non è che mi aspettavo che lei mi scrivesse ogni secondo. Ed era mega strano, ma perché, cioè, era una dipendenza, ma non era una dipendenza. Ed è stato molto difficile allontanarmi da lei e così. Infatti, cioè, non so come dirlo, ci è voluto davvero tanto tempo per allontanarmi e non pensare più a lei e non avere più questa dipendenza del suo pensiero,

0: fatto che magari è nella mia vita, e anche solo il fatto che era nella mia vita mi andava bene tutto.
1: No, chiaro, è difficilissimo disintossicarsi ovviamente da qualsiasi cosa, soprattutto da relazioni a livello emotivo, secondo me. E una tematica che secondo me è anche importante trattare di queste situazioni è una domanda che vi porro, che vi pongo a voi più che altro, molto velocemente con risposte un po' rapide, perché dobbiamo un po' chiudere, ma solo a me mi capita di rendermi conto che una dipendenza quando ne ho la mancanza.
2: Sì, io spesso me ne rendo conto anche quando ci sono dentro, cioè quando sono arrivata al punto, per prendere l'esempio di prima, della rana che bolle, e tipo mi accorgo che mi sto bollendo, però me ne accorgo anche quando cerco di raffreddare l'acqua.
0: Esatto, io anch'io con sempre questa ragazza, tipo, me ne sono accorto dopo che era una dipendenza. E la cosa che devi fare è lasciare le persone da solo, cioè le persone che ami da solo, come la canzone che andrà adesso, Let Alone the One You Love.
2: Speriamo di non deludervi. We won't let you down.

0: cambio di regia. Infatti adesso, dopo abbiamo superato la metà della prima fascia e abbiamo cambiato totalmente la regia. Qui è Nardo che vi parla, ma abbiamo anche...
1: Io sono Irma.
2: Io Adam.
3: E io Matteo.
0: Siamo qui riuniti per continuare con la scaletta. Scaletta è scritta molto molto piccola, quindi si sta avvicinando lentamente ai miei occhi per riuscire a leggere.
1: Se vuoi lo leggo io, non è un problema.
0: No.
1: Io ho gli occhi sani, stranamente, l'unica in famiglia.
0: Guarda, anche io sono l'unico in famiglia che ha gli occhi sani.
1: Ci sta.
0: Allora, i disturbi dell'attaccamento stanno aumentando nella nostra società. Che misure di prevenzione vengono attuate? Quindi adesso andremo a parlare delle misure che stanno venendo attuate per arginare i danni delle dipendenze affettive e stanno crescendo le dipendenze affettive. Che cosa ne pensate? Stanno crescendo per voi le dipendenze affettive oppure è soltanto un'impressione?
2: Realmente, secondo me no. Più che altro, secondo me, dato che stiamo vivendo anche in un mondo sempre più connesso con social e media sempre più potenti, anche sentiamo di più persone che magari vivono in certe situazioni e ci sembra che adesso ce ne sono di più, che capitano più di queste situazioni e quindi abbiamo questa percezione nonostante magari non sia lo stesso numero. Quindi, secondo me, no.
3: Sì, sono su questo fronte abbastanza d'accordo con Adam, quindi è più la consapevolezza che è aumentata, non tanto il numero di persone, ma invece penso anche che proprio per l'evento dei social network e così via, queste dipendenze affettive siano aumentate senza ombra di dubbio, perché se prima dovevi avere il contatto fisico, adesso queste dipendenze affettive sono accentuate anche dall'uso dei social network, cioè i social network ti permettono di avere qualsiasi persona a un click di distanza quando vuoi, quando c'è sempre praticamente.
1: No, assolutamente. Poi secondo me anche quei social network ci ha dato una grande consapevolezza in più del nostro essere piccoli, del nostro essere uno su 8 miliardi. Quindi avere questa sicurezza di avere qualcuno vicino, di attaccarsi a qualcuno, di sentirsi al centro di una persona o comunque dare il tuo centro a una persona, penso che ti aiuti molto in questa consapevolezza. Quindi secondo me non è che sono aumentate, cioè probabilmente sono anche aumentate, ma come dici tu c'è più consapevolezza sui social, ma allo stesso tempo i social, oltre a dare più consapevolezza, aumentano anche questa realtà.
0: Guarda, io sono d'accordo con te penso che, e vorrei aggiungere che a mio avviso non è tanto aumentato il fenomeno quanto la consapevolezza, perché se pensiamo anche solo a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, queste cose venivano molto molto molto stigmatizzate e non venivano curate come cosa, non c'era proprio neanche magari la materia emotiva per esprimerlo, no? E quindi... banalmente non venivano risolti come problemi, non ne venivano neanche menzionati. Però io vorrei portare un'altra cosa che secondo me è molto importante, che a mio avviso i social hanno aumentato un po' i disturbi dell'attaccamento, perché essendo tutte le persone a un click di distanza, uno si sente quasi in diritto di poter avere sempre tutti quanti, cioè poter parlare con ogni persona a un secondo di distanza. Quindi se io prendo il mio telefono e voglio scrivere ad Adam, mi aspetto che Adam risponda in un tempo breve, e questa cosa a mio avviso, che sono una persona che fa molto fatica nel rispondere velocemente alle altre persone, è un problema, perché mi piacerebbe essere solo quando invece devo per forza avere un telefono di fianco che mi fa da tramite con le altre persone.
1: No, assolutamente, anzi io lo vedo quasi questo come un fenomeno che si vede un sacco secondo me soprattutto nelle relazioni moderne, che io chiamo controllo, semplicemente una cosa che una volta non potevamo controllare: la velocità di risposta, dove stavano le persone, cosa facevano le persone soprattutto. E con questo aumento di capacità di io posso andare su Instagram e vedere la storia di qualcuno e so cosa sta facendo in quel momento, oppure posso scrivere a una mia amica e lei mi risponde in 5 minuti, cosa che non succede mai, però vabbè, comunque Oppure ci sono queste nuove app in cui tu puoi guardare la posizione dei tuoi amici. Cioè, anche questo secondo me aumenta tantissimo il controllo in una relazione e anche la gelosia. Cioè, per me è veramente assurdo pensare di dover sapere sempre dov'è il tuo partner, dover sempre sapere cosa sta facendo, con chi è, con cosa fa, tutte queste cose. Ed è proprio un effetto, secondo me, dei social, ma proprio questi strumenti nuovi che ci stanno continuando ad andare, che però, secondo me, continuano un po' a influire nelle relazioni.
0: Sì, praticamente c'è un aumento della paranoia assurda, a mio avviso, perché non... Quando tu puoi sapere esattamente dove una persona è, quando, che cosa sta facendo, con chi è, aumenta la paranoia, perché non hai più la volontà di mettere fiducia nelle persone, devi avere un riscontro pratico con il telefono, e questa cosa secondo me è terribile, nel senso è... bruttissimo, infatti non mi piace. Infatti ho anche disattivato, per esempio, quando sono online su WhatsApp, nessuno può vedere quando sono online o quando è stata l'ultima volta che ho fatto l'accesso. Questo perché per me mi dà tantissimo fastidio. E non so voi altri, Matteo e Adam, che cosa ne pensate?
3: Sì, io penso proprio che anzi aumentino tantissimo questa paranoia, cioè spesso capita a me, ma anche al contrario, quindi io quando scrivo un messaggio alla persona sono lì, ok, voglio la risposta subito, voglio sapere tutto adesso, e poi magari la risposta ti arriva un'ora, due ore, tre ore dopo, e sei lì, no, ma che cosa è successo? Ma pensavo che fossi a casa. E quindi inizi a farti tutti questi cioè ti metti in sovrappensiero e crei tantissima paranoia. E invece a volte è quasi assillante il contrario, quindi ricevere continuamente messaggi, cioè a me capita spesso magari durante le verifiche che 3.000 persone mi chiedono tutte informazioni e tu sei lì, no, ma io voglio stare da solo, voglio farmi la mia vita e stare tranquillo, e quindi poi dopo sei tu magari che non rispondi proprio per questo motivo, perché vuoi stare un po' tranquillo, fare le tue cose eccetera, e quindi porta tante complicazioni secondo me.
2: Poi ritornando un attimino al discorso del controllo e controllare una persona, secondo me è anche dovuto a una mancanza di rispetto rispetto al partner o così. Ok, ho trovato l'angolo. e quindi, cioè, e poi pensando un attimino anche cos'è effettivamente una relazione con qualcuno di amicizia o anche amorosa, se manca proprio il rispetto.
1: No, assolutamente. Io poi volevo un attimo ricollegarmi a quello che ha detto Matteo, giusto? Dei messaggi che magari se non ti rispondo in due ore. Io ultimamente sto facendo amicizia con delle persone che hanno di media 3-4 giorni lavorativi di risposta, quindi piano piano mi sto di nuovo riabituando a questo, ok, ti scrivo, poi mi rispondi quando vuoi. In realtà mi sta anche facendo bene scrivere a una persona e ricevere un messaggio, cioè un messaggio di risposta o 3 giorni dopo o mai, però è proprio il loro modo di comunicazione che fa molto ridere secondo me, ma è anche molto più climatizzante quasi, anche perché tu sei lì che effettivamente aspetti la risposta, però non è che stai lì a metterti in ansia e tutte queste cose, cioè lo accetti e basta.
3: Io ho un'amica che ha chat archiviate e deve tipo reagire a certe notifiche con 3 anni di distanza, cioè delle notifiche da 3 anni fa e non le ha ancora risposte. Quello è proprio l'opposto, non si preoccupa per niente, solo che il problema è che quando tipo devi contattarla per cose importanti non ti contatta e quindi sei lì, ok, però se la chiami, boh, quello risponde sempre, quindi bene.
1: E io in quei casi mando i segnali di fumo, magari funziona, non lo so. Però sì, no, al di là appunto di amicizie, di tempi di risposta e cose del genere, anche questo costantemente assillazione di mandare tantissimi messaggi, di costantemente dover sentire l'altra persona è sempre ovviamente un grande sintomo, si può dire, di dipendenza affettiva, costantemente dover aggiornarli di quello che fai, anche senza la loro richiesta. Quindi anche questo sembra quasi un effetto dei nostri social moderni ormai.
3: Lasciate cucinare Nardo adesso.
0: No, nel senso, ritornando al tuo discorso e ricollegarmi poi per la prossima canzone, il problema sta che uno non vuole, secondo me, deludere le aspettative degli altri. Vi lasciamo con Let Down, Radiohead.

0: E come al solito i Radiohead non ci deludono mai. Bene, eccoci arrivati alla conclusione di questa prima parte, anche se noi come gruppo abbiamo fatto solo 12 minuti di chiacchierata, però possiamo comunque azzardarci nel concludere questa prima parte. Allora, secondo voi chi è che si deve occupare dell'aiutare le persone che sono affette da dei disturbi dell'attaccamento?
1: Allora, secondo me, prima di tutto, qualsiasi persona consapevole di questi attaccamenti può aiutare qualsiasi altra persona, però deve essere, secondo me, una persona esterna alla relazione, quindi un personaggio neutro, diciamo, dove vede proprio che in una relazione c'è un attaccamento, c'è una dipendenza affettiva. E se no, internamente è difficile che uno dei due si accorga, a meno che probabilmente non c'è qualcuno esternamente che aiuta.
2: Io in realtà non sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché secondo me in una relazione con una dipendenza affettiva non si può mai veramente fare niente senza che sia una delle pers due persone a fare qualcosa. Perché se tu provi, magari sei un amico, vedi che questa persona è completamente dipendente dall'altra e non riesce a vedere delle co cose tossiche che accadono, qualcosa del genere, tu vuoi aiutare questa persona. Se gli vai lì e dire guarda che sei in una relazione tossica, ti devi distaccare questa persona, lo mandi in panico, panico completo. È molto, secondo me, una questione delle persone che ti stanno intorno, che non ti devono forzare a fare niente, perché forzando tu finisci ancora per essere più dipendente dalla cosa. È come se io fumo, se adesso smettessi completamente di fumare, avrei ancora più voglia del fumo, evidentemente. Piuttosto bisogna iniziare a farli capire, a parlarli, però in modo molto circostante quasi, di farli notare questi problemi, di farli notare di come questa persona è dipendente da quest'altra persona. Bisogna cercare di fargli riconoscere questa cosa prima di poterli effettivamente dire ok, basta, stop, chiudi perché non va bene così. Ed è appunto il problema di queste cose che non puoi effettivamente mai aiutare quella persona, puoi soltanto aiutarla a riconoscere il suo problema.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, era quello che intendevo, l'ho
2: Ah,
1: spiegato molto male, però
2: ok.
1: proprio che l'amico non è che si intromette direttamente, ma inizia a far notare certi comportamenti, qualcosa, per portarlo attraverso il dialogo a riconoscere una dipendenza. Ma è poi la persona che deve riuscire a uscirne dalla situazione. L'amico può solo appunto punzecchiare, far notare certi particolari per arrivare poi a una conclusione.
0: Sì, nel senso non sta nelle competenze dell'amico comunque risolvere il problema, perché cioè, se non c'è complicità tra le due persone e volontà di risolvere questi problemi non puoi fare nulla. Anche se una delle due persone si accorge di questi problemi e vuole risolvere il problema, ma l'altra persona non ha magari le forze del farcela, non si può fare nulla. Nel senso è molto triste da dire, però in quei casi l'unica cosa che si può fare è davvero personalmente andare da uno psicologo o comunque una persona che è formata per capire come risolvere il problema al nodo, perché sennò davvero diventa irrisolvibile se una delle due parti non vuole risolverlo.
2: Assolutamente, sono d'accordo e vorrei anche dire che secondo me ci dovrebbe essere anche un lavoro di prevenzione a questa cosa, cioè secondo me proprio partendo dalla famiglia, un bravo genitore dovrebbe essere in grado di far riconoscere ai figli queste situazioni e farli capire che non bisogna finire in queste situazioni perché alla fine è l'unica persona, cioè ci si soffre in realtà da entrambe le parti, ma la persona che ci soffre di più perché appunto è in una dipendenza è la persona che soffre della dipendenza. Quindi secondo me ci deve proprio essere un lavoro genitoriale quasi, proprio di insegnamento quando si è piccoli, di dire guarda, tu devi riuscire a, non quando sei piccoli piccoli, però quando comincia a entrare nell'ambito relazionale, quindi in adolescenza, iniziare a fargli rendere conto che comportamenti possono essere accettabili in una relazione, che possono essere anche considerati atti di amore, quali altri invece sono atti di controllo o atti di manipolazione.
0: Sì, la famiglia può fare molto, anzi tantissimo, e io penso che l'attaccamento nasca proprio dalle dinamiche familiari e queste possono essere modificate col tempo, però è dall'infanzia, dall'inizio che uno prende questi atteggiamenti e magari non se ne accorge neanche. Cioè, magari non lo sa neanche perché per lui è la normalità. E è triste, però bisogna lavorarci su questa cosa.
3: Ma poi anche è un bambino, adesso bambino, come abbiamo detto prima, fino a un'età dove si arriva poi all'adolescenza e così. Scusate, è anche compito del genitore dimostrare di essere un esempio rispetto al proprio figlio o propria figlia e mostrargli anche un come ci si deve relazionare con le altre persone e anche un po' come sono i vari comportamenti da seguire o quali sono da evitare con gli altri.
1: Sì, diciamo che deve esserci la parte educativa, formativa, che deve far educare la persona, quindi far riconoscere alla persona quali comportamenti sono sani, d'amore o giusti per una relazione e far notare quelli che invece sono più tossici, magari che anzi portano più a qualcosa di distruttivo che di costruttivo.
2: Assolutamente, poi io sono anche quasi della convinzione che se una persona finisce in una dipendenza affettiva c'è anche un problema alla base proprio di come è cresciuto in una famiglia che magari non ha ricevuto molto affetto da parte dei genitori, però cioè, può essere anche assolutamente il contrario, non c'è effettivamente una regola, però secondo me persone che non sono nate con un esempio stabile di genitorialità o proprio anche semplicemente di affetto mostrato da qualcuno, penso che sia più facile per questa persona finire in queste trappole, se così si può dire, proprio perché finalmente qualcuno gli dà affetto e quindi anche le cose negative vengono scambiate per cose positive.
0: Sì, quello che dici è vero ed è proprio il nocciolo. Poi dopo non siamo noi quelli buoni che possono decidere che cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Vi lasciamo con la prossima canzone. Quelli buoni. Sì, boom. Voilà.
4: Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti. Quelli buoni, noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti. Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un...

0: Ebbene, siamo il prossimo gruppo. Io sono Javier di Radio Tiglio. Sono qua con...
1: Ciao Javier.
2: Sì, siamo qua con Ciao Javier. Io sono Maria.
3: E io sono Davide, anch'io di Radio Tiglio.
1: Io sono Damiano, io sono troppo vecchio per essere in una delle radio studentesche, quindi niente, mi trovate qua lo stesso.
2: Il bro è nel limbo della radio tra Radio Tiglio, Radio Giangolciani e Radio Lame, in un limbo eterno.
1: Esatto, io non esisto, io trascendo il concetto della radio studentesca, mi espando oltre.
0: Tu sei la radio.
1: Io sono la radio.
3: Sei l'archè della radio.
2: L'archetipo.
1: No, l'archè, sono l'inizio di tutto, la fine di tutto. Tutto, sono tutto.
0: È tutto.
2: Sei la Peyron.
0: Dovremmo passare effettivamente al tema. Appunto, prima hanno parlato gli altri delle dipendenze affettive, situazioni un po' strane, sia per la vittima che colui che ha la dipendenza. Ma com'è che si fa esattamente a riconoscere una situazione? Siete mai stati in una situazione di dipendenza affettiva? Cos'è una cosa che la gente dovrebbe sapere in generale, secondo voi?
3: Allora, secondo me non è così semplice, senza l'aiuto di una persona che sia formata nel spiegarti questi concetti professionalmente, perché la dipendenza affettiva è una cosa che, anche se a livelli diversi, si verifica tipo in ogni essere umano del pianeta Terra, I guess, perché comunque, come disse Aristotele, l'uomo è un animale sociale e quindi ha bisogno di connessioni con altre persone per poter sopravvivere.
2: Sì, sono d'accordo e penso che anche a volte non ci si renda conto perché non ci si vuole rendere conto.
1: Sì, assolutamente. Ogni tanto proprio noi stessi, se cadiamo in una dipendenza, non abbiamo la capacità di capire che lo siamo, ma un po' perché non vogliamo, ma secondo me un po' anche perché non riusciamo a capirlo, perché è una cosa che riguarda noi stessi e spesso e volentieri riusciamo a vedere bene ciò che riguarda gli altri perché lo vediamo dall'esterno, ma se siamo coinvolti emotivamente, e parlando di noi stessi direi che il coinvolgimento emotivo c'è, è difficile riuscire a capire che ci sono dei problemi e soprattutto a capire, poi a risolverli è uno step successivo.
2: Sono d'accordo, certo, c'è una certa misura in cui non siamo nemmeno capaci e secondo me anche che non vogliamo, perché, capito, non so se mi capite, ma non è proprio facile anche per la propria autostima rendersi conto di essere in una situazione brutta in cui si è dipendenti da un'altra persona e di dover migliorare, di far qualcosa. Spesso magari sia tipo, non so se chiamarla pigrizia, comunque un certo volere di non rendersi conto di essersi abbassate ad un certo livello e di essere in una situazione in cui si è una situazione brutta.
1: Sì, non volersi rendere conto dei propri problemi che ci affliggono e sperare di riuscire a vivere bene anche avendo, diciamo, l'effetto di salame sugli occhi, non riuscendo a vedere quello che sta effettivamente succedendo.
3: Tendenzialmente credo che sia la paura di rompere lo status quo, comunque abituarsi a un ambiente nuovo con persone nuove o con la stessa persona ma in un'accezione differente è estremamente complicato e la gente tende a non volerlo fare perché nel bene o nel male si trova in una situazione familiare in cui sa come comportarsi, quindi c'è anche questo fattore che appunto rende difficile il rendersi conto di trovarsi in una situazione difficile di dipendenza da un'altra persona.
0: Esattamente, come avete detto voi, io ho conosciuto un bel po' di gente, secondo me, che si trova in un caso di dipendenza affettiva, è molto più semplice vederlo dall'esterno che dall'interno. Difatti c'ho questa compagna di classe che conosco da 3 anni, no? Sta col suo ragazzo, solo che ogni volta che li vede conversare, ogni volta che, non lo so, si scrivono o stanno in chiamata, appunto la mia compagna di classe c'ha una faccia abbastanza delusa, triste, no? Però lei penso che abbia una paura abbastanza grande di lasciare l'altra persona, perché secondo me non è una relazione che generalmente funziona. Adesso non sto qua, non lo so, insultare questa la loro relazione, però secondo me, dal mio punto di vista, non funziona. Quindi dall'esterno è facile percepirlo, però all'interno non lo so. Però allo stesso tempo, come amici, è nostro compito fare notare queste cose a... appunto ai nostri compagni, ai nostri amici, no? Dire, guarda, magari c'è questo che non funziona, dovresti pensarci un attimo, poi la conclusione finale la fa l'altra persona, no? Però aiuta a vedere, a capire meglio il mondo che c'è all'esterno.
1: Ma secondo me non solo come amici, ma proprio come esseri umani dobbiamo riuscire a dare una mano a chi potrebbe avere problemi di questo tipo, secondo noi. Poi magari la nostra diagnosi è sbagliata, perché chiaramente nessuno di noi è un esperto in materia e ci basiamo su quella che è la nostra esperienza di vita, che non sempre è perfetta e corretta, allineata con la teoria. Però quando ce ne si rende conto, non è una brutta cosa provare a dare una mano. Alla fine, quello sempre, in ogni contesto, che sia una dipendenza affettiva, ma anche una qualsiasi altra forma di dipendenza.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Spesso è anche difficile aiutare, ed è una cosa brutta, sia come esseri umani che come amici. Quando vedi una situazione del genere non è facile aiutare, perché l'aiuto deve partire, cioè deve essere interiorizzato dalla persona interessata, il che è spesso difficile.
1: Sì, e qui si ritorna al discorso di prima, magari non si vuole interiorizzare il proprio problema e quindi non si vuole farsi aiutare per un problema di autostima, cioè ci si sente come se fossimo sbagliati ad avere questa cosa, ma comunque non voler cambiare per una questione magari anche di orgoglio, oppure proprio perché ci si trova bene in quella situazione, paradossalmente.
3: Anche secondo me il fatto di demonizzare l'avere problemi è una cosa che si è creata in tempi molto recenti. Cioè, voglio dire, il avere un problema e non volerlo ammettere per paura di venire giudicato perché hai questo problema è esso stesso il problema principale, in realtà.
1: Effettivamente sì.
3: E quindi, prima di parlare, secondo me, prima di parlare del problema superficiale, cioè questa cosa di dipendenza affettiva, bisognerebbe andare ad attaccare questo problema più intrinseco nel subconscio umano.
0: Sì, sono d'accordo. Infatti questa cosa si può applicare per appunto quasi tutti i problemi, no? È difficile ammettere se stessi che c'è qualcosa che non va, proprio perché non è ben visto anche socialmente. Poi una cosa che ho notato abbastanza ironicamente, no? La gente che ha questi tipi di dipendenza affettiva si comportano, secondo me, in un modo estremamente affettivo, no? Il che ha senso, no? Se c'è la dipendenza, tra virgolette, è normale che appunto ti comporti in questo modo, però è quasi un po' inusuale il modo di comportarsi, no? Appunto c'è questo forte... Sembra che ci sia questo fortissimo legame tra le due persone, no? Che probabilmente c'è, però non è un tipo di legame che si vuole avere generalmente, o che si cerca di non sviluppare.
1: Cioè, dici che è un legame che sembra bello, ma in realtà è intrinsecamente tossico.
0: Esattamente, c'è qualcosa che dal tuo punto di vista lo cerchi di fare bello, no? Però lo si fa in modo sbagliato e diventa qualcosa di estremamente tossico. Per entrambi i partiti coinvolti.
2: Magari è un affetto che, diciamo, non è un affetto... è un affetto molto legato alla vicinanza, mm-hmm. Magari. Cioè che magari non si estende anche il lasciare andare l'altra persona e non è un affetto presente in tutti i contesti, non so se mi spiego, in questo tipo di relazioni magari.
0: In che senso non presente in tutti i contesti?
2: Tipo... che in contesti in cui ci si allontana, in contesti che sono lontani dalla persona da cui sei dipendente, magari questo affetto diventa più paura che affetto.
0: Sì, sono... Condivido.
2: Perfetto.
1: Io volevo riallacciarmi a quello che stava dicendo prima, Avie. Non è che sia una cosa necessariamente intrinseca nel fatto che una persona è dipendente da un'altra persona, ma potrebbe essere direttamente una dipendenza dal contatto con qualcun altro, che sia che stavi parlando di una relazione di una tua compagna o qualcosa del genere. Non è che quella tua compagna ha bisogno, nonostante non sia una relazione proprio bellissima, piena di fiorellini, unicorni, diciamo, stia bene perché ha bisogno di una relazione.
0: Intendi che lei sta in una relazione proprio perché c'ha questo bisogno?
1: Sì, che potrebbe essere un'altra, diciamo, un'altra faccia, un altro volto di una dipendenza affettiva.
0: Può essere. Infatti, secondo me ci sono più esempi del genere, no? Che c'è gente che entra in relazioni soltanto per il gusto, diciamo, di entrare in una relazione, o perché sente il dovere o il bisogno di entrare in una relazione, e non sempre queste cose funzionano, perché spesso sono cose fatte frettolosamente appena dopo la conclusione di una relazione che è durata un po', che già quella poteva essere un po' fasulla, no? Le basi non erano ben costruite, e quindi c'è questo effetto domino che appunto i problemi dalla relazione precedente si ritrovano nella relazione dopo e via dicendo, e quindi se è il caso più comune di, tra virgolette, dipendenza affettiva, forse.
2: Sì, sì, sì. Poi secondo me si può anche collegare al concetto di abitudine, a quanto ci si è abituati a una cosa, e tipo il nostro, cioè per alcuni magari, voler andare tipo avanti per inerzia, cioè finché qualcosa non ti ferma, alla fine ti abitui alla tua inerzia e vai avanti.
0: Sì, anche quello succede spesso.
1: Potrebbe non solo essere dettato dall'abitudine, ma appunto dalla pressione sociale, cioè c'è comunque una certa pressione esterna che ci spinge ad entrare in delle relazioni un po', diciamo, quasi dall'esterno. Sentiamo questo bisogno dettato dalla società attuale di essere in una relazione, essere felici, essere sempre contenti, non avere mai problemi, e quello anche è poco realistico. Alla fine non tutte le relazioni saranno belle, perfette, ci saranno sempre dei problemi. Il punto è saper capire quando questi problemi ci sono, se si possono risolvere, come si possono risolvere, e in caso contrario capire che ogni tanto è meglio restare da soli.
3: Alla fine è tutta una questione dell'immagine che si vuole avere verso gli altri, l'immagine di te che puoi far apparire alle persone. Cioè, il voler apparire fidanzato, bello, vita perfetta, in realtà sarebbe molto interessante andare a vedere quando questa cosa, questa immagine positiva, si è venuta effettivamente a creare, perché spesso, anche sentendo parlare dei racconti dei miei nonni, ai loro tempi, beh, non era così, la gente era molto più reale rispetto a quello che è oggi, e quindi sarebbe interessante vedere come si è venuta a creare questo, la costruzione di questo muro a livello della propria personalità e della propria vita. E se non sbaglio ne parla Jung, credo, o Freud, non mi ricordo, fateci sapere se lo sapete.
0: Sì, appunto, però secondo me generalmente all'interno delle relazioni, come società, ci stiamo spingendo più avanti, no? Che spesso appunto c'è degli amici, compagni, no? Che hanno una relazione e poi fanno, cavolo, sta cosa evidentemente non sta funzionando, cercherò di smetterlo, però farò capire all'altra persona che voglio comunque bene, solo che ci sono delle cose che non vanno, e va bene anche così, non per forza deve essere tutto perfetto, noi siamo esseri umani, non siamo perfetti.
1: Esatto, però c'è sempre comunque un problema anche nel dire all'altra persona che secondo noi non sta funzionando la situazione. Si rischia sempre di esagerare quello che si dice, di non parlare nel modo corretto. Infatti la comunicazione spesso è anche difficile in situazioni del genere.
2: Poi è anche difficile magari separare quanto si vuole bene a una persona verso quanto la si ama, e si tendono a confondere queste due cose o a non esserci un confine netto, e quindi non voler capire quanto amore ci sia, perché comunque si vuole bene all'altra persona, ed è una cosa che non si vuole cambiare.
1: Sì, è sempre una zona grigia abbastanza difficile da definire, e puoi arrivare a definire esattamente quando magari si vuole interrompere una relazione, dove sta quella zona grigia, dov'è il punto di confine che separa le due cose. È tosta, è tosta.
0: Sì, appunto, spesso quando si conclude una relazione è più una cosa, cioè un evento che si può definire la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che appunto scatena il lascimento. Però non sempre è così.
2: Sì, beh, comunque è difficile perché ogni relazione, diciamo, è complicato anche separarsi. Poi spesso forse è anche più difficile quando si finisce anche bene, che non, cioè non c'è amicizia, amore sembrano quasi essere molto vicini, e quindi lì il confine è ancora meno netto. Ma importante è perdonarsi se stessi e gli altri. Quindi a voi to forgive, di The Smashing Pumpkins.

0: Eccoci ritornati dopo questo interludio musicale. La domanda che vi voglio porgere ora è normale che a una persona amata a cui volete bene sia presente nelle vostre teste? E questi pensieri come sono? Sono positivi o negativi? Cioè, quando pensate a questa persona che in teoria amate, la pensate in connotazione positiva oppure c'è una qualche macchia che vi fa storcere il naso?
1: Io già penso che se si pensa ad una persona che si ama e si pensa di essere in modo negativo, già c'è qualcosa che non va e bisognerebbe cominciare a far suonare il campanello d'allarme e capire che c'è qualcosa che non funziona e magari provare a vedere il tutto in modo un po' più esterno, perché non vedere una persona bene se le volete bene, secondo me è già un problema alla base molto grande.
2: Sì, è abbastanza vero questa cosa. Effettivamente, ma cioè, generalmente è un pensiero abbastanza positivo, no? Cioè, si trova la positività nella sofferenza, tra virgolette, se si vuole mettere in quel modo. Se non sbaglio, nel dialogo di Torquato Tasso, il suo genio, adesso non mi ricordo chi l'ha scritto, imbarazzante, non l'ha scritto Tasso. Però appunto, se non sbaglio, adesso non sono bravo ai italiano, non ascolto molto. Però,
1: Male.
2: sì, vabbè, per arrivare al mio punto, qua Tasso che è imprigionato, no? L'ha scritto. Ah, Leopardi, vero?
1: Effettivamente ha senso, sembra il titolo di un'operetta
2: È un'operetta
1: morale.
2: morale di Leopardi,
1: Ok.
2: ecco. Lui dice che la sensazione della mancanza è più forte, cioè, è più positiva rispetto alla sensazione di stare con l'altra persona, no? Quindi, non mi sto spiegando bene. Mentre pensi a questa persona, no, che ti manca, che non è qua con te, te hai delle aspettative più alte rispetto a ciò che provi effettivamente quando stai con questa persona.
3: Si ricollega anche tipo ad un'altra, penso, cioè è un collegamento un po' così, però ad un'altra non so, poesia di Leopardi, penso, quella dove tipo l'attesa della domenica, che tutti sono felici aspettando la domenica,
2: Esatto.
3: ma quando effettivamente la domenica arriva, è come se questa felicità non si fosse pienamente realizzata, perché tutti pensano già al lunedì.
2: Esatto.
1: Stesso principio di un'altra operetta morale che mi è venuta in mente perché
2: Sì.
1: ci ho fatto l'esame di maturità, che è quella del venditore di almanacchi e di un passeggere, che fondamentalmente si parla sempre della visione del futuro come meglio di come sarà, e probabilmente ripensando al passato e a quello che è successo fa tutto schifo, e vedendo il futuro sembra sempre meglio, ma in
2: Sì.
1: realtà probabilmente non lo sarà.
0: Non so se il principio è la base della vigilia di Natale e del Natale, cioè alla fine quello che tutti aspettano è la vigilia per la cena e per stare svegli la notte per vedere
2: Per
0: Babbo
2: i
0: Natale
2: regali.
0: e i regali, che in realtà sono il giorno dopo, però l'hype è molto overrated.
1: Elevata.
0: Però non è questo l'argomento. Quello che volevo dire è che questa mancanza della propria persona amata, qui si pensa in connotazione più o meno positiva, a seconda del vero rapporto che c'è tra voi due, se sia tossico o non tossico, è molto presente, soprattutto nelle famose relazioni a distanza, no? Voi cosa ne pensate delle relazioni a distanza? Sono legit o non legit?
1: Allora, hanno senso, però in termini di dipendenza affettiva, secondo me con una relazione a distanza viene a crearsi un rapporto un po' più astratto e una dipendenza, e di conseguenza anche se si viene a creare una dipendenza affettiva, una dipendenza un po' più astratta, un po' meno, diciamo, voglio stare con questa persona e più un continuo pensiero verso questa persona che continua a rimuginarti in testa più di quanto dovrebbe.
3: Allora, parlerò dalla mia esperienza personale qua, perché altri la possono vivere in modo diverso, e la mia, diciamo che non era propriamente una vera e propria relazione, ma quasi. Non era, tra l'altro, una vera e propria relazione data la distanza, perché avevo una mezza relazione con uno che viveva in Brasile, quindi no, era la distanza anche l'ostacolo. Comunque, devo dire che riguardo alla dipendenza affettiva io non la sentivo molto, proprio per la distanza, anzi mi sentivo abbastanza anche libera su quello, ma trovo che la distanza sia proprio il contrario per quanto riguarda me della dipendenza affettiva, tanto che si tende quasi a perdere l'altra persona perché diventa una cosa troppo astratta, una cosa troppo lontana anche materialmente, perché dopo un po' la senti anche la distanza materiale. E quindi per me era l'opposto praticamente.
1: Ok, quindi ho fatto una diagnosi completamente sbagliata, perché io ho parlato, non ho parlato sulla base dell'esperienza, ma sulla base di quello che mi immaginavo potesse succedere. Ma direi che ha più conto quello che dici tu, Mari.
3: Sì, poi diciamo che questa è anche una distanza presa un po' all'estremo. Cioè, se prendi una distanza magari Lugano-Mantova è già più fattibile.
1: Ma anche solo, sì, nel senso, non un giorno di aereo, fai un'oretta o due di treno, già
3: esatto,
1: un po' più.
3: Esatto.
2: Sensato.

0: Forse se per causa B, queste relazioni diventano appunto, più una situazione, ok, ho bisogno di qualcuno a cui raccontare sta cosa, ma è solo quello e basta. Se non c'è, crolla tutto e diventa
1: E qui
0: pesante.
1: si ritorna al discorso della dipendenza da un affetto e non direttamente da una persona. È
0: Esatto,
1: lo stesso problema che si
0: esatto.
1: crea.
0: L'avere qualcuno.
2: Poi volevo anche ricollegarmi al discorso di prima dicendo che magari si può anche pensare a qualcuno con molto affetto a cui si vuole molto bene, ma con cui si sono attraversati, diciamo, periodi difficili. E si pensa più negativamente verso quei periodi piuttosto che quella persona. Però questo influenza anche magari la percezione che si ha di quella persona. Non so se mi sono
1: Ha
2: spiegata.
1: senso, ha perfettamente senso.
2: E quindi diventa una cosa un po' agrodolce, un po'. Ma anche, cioè, diciamo, come un un
0: Un teppista.
2: dolce e
0: Tenero.
2: tenero teppista. Quindi a voi, Sweet and Tender Hooligan di The Smiths.

0: e anche di questa puntatina, cioè di puntatina, puntatona anzi.
1: Siamo la faccia proprio... della puntatina, siamo sì, qui da un'ora e mezza.
0: Superata l'ora e mezza e ci dirigiamo appunto verso la conclusione dove parleremo un po' dell'evoluzione delle dipendenze affettive nel tempo e le differenze tra passato e presente e se il fenomeno si sta diffondendo di più oggigiorno e come si diffonderà di base.
1: Beh, innanzitutto, chi siamo? Ah. Perché chiaramente è cambiata...
0: Sì, è vero, ho dimenticato.
1: Matteo è entrato, ha deciso di cominciare così, ma non presenta nessuno, non è importante chi siamo, noi dobbiamo solo parlare.
2: Vabbè, allora io sono Tim di Radio Tiglio.
1: Io sono Damiano, di trascendo il concetto di radio studentesca.
3: sì, arche. E io sono Tornardo.
0: E io sono Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Ciao. Allora, prima di tutto, secondo me possiamo vedere nel passato, secondo voi, com'è che erano queste dipendenze affettive? Perché c'erano, sicuramente, ma se ne parlava abbastanza?
1: Allora, sicuramente non se ne parlava abbastanza, ma secondo me erano anche forse un po' più diffuse, nel senso che nel passato ci si sposava, si restava con una singola persona per tutta la vita, il divorzio era poco contemplato, nel senso anche solo la separazione era difficile e spesso si restava assieme per questione di necessità e alla fine non era più una dipendenza affettiva ma una dipendenza vera e propria, nel senso di io dipendo da te, tu dipendi da me per la nostra sopravvivenza.
0: Sì, tipo sociale, non so come dire.
1: Esatto.
3: Sì, c'era anche una forte componente economica, nel senso comunque dobbiamo pensare che, per esempio, banalmente molte donne fino a oggi, nel senso oggigiorno, ma anche, che ne so, 40 anni fa, 50 anni fa, erano totalmente dipendenti dal marito e quindi c'era anche una dipendenza economica in gioco, nel senso non è solo una dipendenza affettiva.
1: Esatto, il problema è che questa dipendenza economica spesso e volentieri poteva risultare anche in una dipendenza affettiva, si vedono magari di... uomini e donne abbastanza anziani che continuano, diciamo, ad amarsi, ma forse perché si sono amati per tutta la vita e non sanno più che cosa significa altro.
2: Allora, secondo me sono d'accordo con quello che avete detto voi, però la risposta di come è cambiata non è così tanto semplice, perché oggigiorno ci sono tanti fattori che sono molto diversi, ad esempio, anche secondo me oggigiorno se ne parla di più, in passato era più, diciamo, considerato normale piuttosto che qualcosa che potrebbe essere davvero un problema, mentre oggigiorno ci sono alcuni fattori che sono migliorati, mentre alcuni che sono peggiorati. Ad esempio, secondo me, il fattore social media, il fatto che puoi messaggiare sempre qualcuno quando vuoi, può anche peggiorare la dipendenza affettiva, anche soprattutto perché ho anche degli amici che sono molto controllano molto l'altra persona, hanno molto bisogno dell'affetto dell'altra persona e quasi senza di quella persona non riuscirebbero a vivere. E quindi secondo me alcune cose sono di fatto diventate più difficili su questo argomento, mentre altre sono migliorate. Ad esempio, anche come Damiano prima ha tirato fuori il discorso del divorzio, anche quello era migliorato molto, anche pensando al fatto che negli anni 70, ad esempio, in Italia non si poteva ancora divorziare. Quindi, da certi punti è davvero migliorata, ma da certi punti è peggiorata.
1: Infatti, secondo me, già un primo punto di miglioramento in generale per tutto quest'ambito è stata la rivoluzione sessuale degli anni 60 e 70, che mi dicono no, sì, sì, no, aiuto.
2: La regia è confusa.
1: La regia è confusa. Vabbè, stavo dicendo appunto che la rivoluzione sessuale degli anni 60-70 secondo me ha avuto un'influenza abbastanza importante nel miglioramento di quella che è la dipendenza da magari da quello che potrebbe essere tuo marito o tua moglie, perché hai conosciuto sempre solo quello. Già da lì si è cominciato ad espandere un po' di più questo concetto di ok, non esiste solo questa persona, posso anche lasciare una data persona se non mi trovo bene, se sta andando tutto male, se magari ci sono degli abusi e cose del genere, è diventato un po' più semplice, un po' più sdoganato e già questo secondo me ha cominciato ad aiutare.
0: Sì, sono completamente d'accordo e poi tu citavi i social network che invece hanno fatto un passo indietro da questo fronte, quindi diciamo che da una parte ci siamo aperti di più a relazioni un po' più aperte e così via, e dall'altra con l'avvento dei social network abbiamo un controllo totale su tutto praticamente, e quindi questo porta a moltissime altre complicazioni, quindi la voglia di saper ogni singola cosa dell'altra persona e porta a una dipendenza magari eccessiva e poi complicata.
1: Infatti forse sta cosa dell'avvento dei social network ci ha fatto quasi regredire in quest'ambito.
0: Sì,
1: cioè, non so, io adesso chiaramente noi siamo troppo giovani per parlarne, per capirlo, ma magari negli anni 90 la situazione era differente, c'era un po' più di libertà, un po' meno controllo, mentre adesso sì, c'è tanta libertà, ma c'è anche un po' più controllo, forse anche troppo controllo per via di questi social media, e si rischia sempre di andare a creare delle dipendenze che vengono continuamente controllate dal partner, sia dipendenti dal partner che ci controlla, non lo so.
3: Guarda, io Damiano mi ricollego a quello che hai detto, perché secondo me è il nucleo, proprio il fulcro di quello che è il problema oggi dei social network, che praticamente, come ho detto già prima un'ora fa, alimentano le paranoie, cioè nel senso alimenta le paranoie e il fatto di poter sempre sapere dove è una persona, cosa sta facendo, con chi è, e puoi scrivere sempre, a mio avviso è eccessivo, anzi è proprio una violazione della propria privacy, se chiaramente il partner ne abusa, nel senso i telefoni possono essere utilissimi, perché io posso comunque sapere dov'è, come sta, se magari c'è un problema mi scrive, ok, è tranquillo, però se questa cosa che è positiva viene utilizzata negativamente diventa terribile la situazione.
1: Il problema appunto è che con questa distribuzione dei social così ampia si rischia sempre di più di diffondere quelle che sono le dipendenze e magari anche degli abusi, non solo psicologici, ma vabbè, e si rischia di appunto creare una situazione peggiore rispetto a quella che poteva essere qualche anno fa.
2: Secondo me i social e messaggiare in generale hanno portato di fatto tutti gli svantaggi che avete menzionato prima, però i social hanno portato anche un altro svantaggio, ovvero che per esempio se vai su Instagram e guardi dei reels, c'è un video di una coppia perfetta, magari poi la persona con una dipendenza affettiva inizia a puntare a diventare come quella coppia perfetta, anche se in realtà non funziona, e al posto magari di concludere la cosa fanno proprio di tutto per spingere e per arrivare a una, diciamo, una perfezione che è praticamente irraggiungibile, che è utopistica come
1: esatto.
2: Cosa
1: magari va proprio ad eliminare, a far finta che certi problemi della coppia non esistano più, e si vada a creare la coppia perfetta senza che ne esistano i prerequisiti.
0: Sì, sono d'accordissimo, quindi si tenta di tipo romanticizzare un po' la relazione e così via, e però stavo pensando che se da una parte i social network hanno portato così tanti svantaggi, dall'altra si può anche dire che hanno portato magari una maggiore informazione riguardo a questi temi, quindi una maggior consapevolezza delle persone, perché comunque magari si tratta di più questi temi anche sui social network, e quindi una persona cerca di evitare queste dipendenze, anche se spesso non ci si accorge di quando ci sia dentro.
1: Esatto, alla fine è sempre una lama a doppio taglio quella dei social, perché si mostrano tutte le cose e potrebbero avere sia un impatto positivo che un impatto negativo a dipendenza di come vengono interpretate. Cioè si può parlare tanto di questo problema, del problema di una dipendenza, cercare di spiegare a più persone possibili quali sono i sintomi, quali sono i problemi che fanno nascere una situazione del genere, e però ci sono invece anche cioè si rischia di causare l'inverso, si rischia di avere delle situazioni dove si cerca di spiegare questa cosa e si arriva a far pensare ah, ma io non avrò mai questi problemi e
0: sì, vero.
1: Non mi toccano, e magari effettivamente ti toccano ma non te ne stai rendendo conto.
3: Io poi dopo vorrei aggiungere una cosa che in realtà è una domanda a tutti voi e una esclamazione da me stesso. Secondo me non esiste la relazione perfetta, cioè nel senso la relazione perfetta è tipo una distopia, cioè non esiste, è un'idea che ci facciamo nella nostra mente di ah, tutto andrà bene, tutto saremo tranquilli, eccetera eccetera eccetera, però tipo non è amore, è semplicemente un riflesso di quello che noi pensiamo essere perfetto, e i social, come hai detto tu Damiano prima, magari ci possono fare anche vedere queste relazioni perfette, bellissime eccetera, che dopo probabilmente spengono il telefono e sono lì che si odiano, si detestano, perché magari non lo sai, magari
1: gli auguriamo di no chiaramente.
3: Gli auguriamo di no, però spesso e volentieri non è come vediamo in foto, non è come vediamo su Instagram. Cioè, nel senso, le relazioni sono fatte anche di conflitti e di risoluzione di conflitti, di risoluzione di problemi.
2: Sì, alla fine siamo tutti esseri umani e di fatto ognuno ha i propri interessi e alla fine se tu interagisci con una persona c'è sempre almeno un conflitto di interesse o qualcosa che non va. E il punto dei social network è proprio che mostrano questo lato perché cercano di essere il più perfetti possibile.
1: Non è che lo mostrano, secondo me invece lo nascondono.
0: Sì, sì, cioè, l'obiettivo proprio dei social network è mostrare la facciata positiva di qualsiasi cosa, mentre quella negativa viene spesso nascosta o comunque eliminata.
3: Sì, perché cioè, nel senso c'è forse anche paura di, cioè paura, ma in realtà secondo me è anche naturale il fatto che tu voglia magari mettere su Instagram una foto di tu che sei contento con il tuo partner o con il tuo partner, ma non vuoi chiaramente far vedere i problemi che ci sono nelle relazioni. Questo è normale, però il fatto di stare magari su Instagram e continuare a vedere relazioni perfette, coppia felice, oui, che bello, poi dopo alla fine non ti dà un vero confronto su che cosa sia una relazione.
0: Perché non ti mostra davvero la realtà di quello che è una relazione.
1: Esatto, va ad eliminare tutta la parte, diciamo, negativa dell'avere una relazione. Fa sembrare tutto perfetto, ma poi non ti insegna che esistono anche dei conflitti all'interno di una relazione e alla fine senza l'idea che possano esistere dei conflitti non può neanche esistere una relazione e magari si finisce anche nel avere forse una relazione che potrebbe sembrare perfetta, ma che probabilmente finirà in una dipendenza.
2: Cioè, se non nel nuocere la sanità mentale di entrambi gli individui della relazione.
1: Esatto, sì.
0: Secondo voi c'è abbastanza prevenzione di questo? Se ne parla abbastanza, anche magari sensibilizzazione a scuola o così via? Oppure tra tutti i temi è magari uno quello che viene lasciato un po' da parte, che non se ne parla molto?
2: Cioè, secondo me è abbastanza come, cioè, come avete detto prima, sui social media se ne parla, però anche là è sempre un'arma a doppio taglio. Infatti anche là dipende molto dall'individuo di usare un po' lo spirito critico e capire se è una cosa veritiera o meno. Mentre a scuola, io almeno personalmente, non ne abbiamo mai davvero parlato, non è mai venuto una persona a presentare questo argomento e piuttosto tendenzialmente a scuola si parlano di altre questioni.
0: Sì, penso anch'io la stessa cosa, che c'è una consapevolezza tra i giovani, ma la consapevolezza non arriva da un'informazione data dalla scuola, ma piuttosto dall'esperienza personale e appunto dai social network che magari trattano un po' di più temi di nicchia, che non si parla molto.
1: Sì, esatto, secondo me tanti giovani conoscono questo argomento un po' perché ci sono passati e proprio appunto perché non se ne è parlato abbastanza, non hanno avuto le risorse per gestirla nel modo migliore e alla fine hanno imparato un po' per conto loro come gestirla e come creare una situazione migliore.
0: Nel futuro come pensate che si possa evolvere questa la dipendenza affettiva?
1: Io spero che possa migliorare, ma un po' come tutto, che i casi diminuiscano, che si faccia un po' più di prevenzione, che se ne parli un po' di più. Perché alla fine è un po' l'obiettivo per tutto ciò che non va nella società, per tutti i problemi che ci sono. Riuscire a parlarne di più, a fare più prevenzione, a fare capire che questi problemi esistono, che si può parlarne e che è importante soprattutto parlarne e discuterne, capire come sistemare certe situazioni.
2: Sì, anche secondo me potrebbe in realtà evolversi in diversi modi, potrebbe arrivare anche a una gravità così tanto alta che dopo un po' tendenzialmente poi si risolve quando una cosa diventa davvero grave, però anche ovviamente come ha detto Damiano, discutendone con altri e magari rendere la cosa più nota, e però allo stesso momento anche riconoscere il fatto che sarà sempre presente e che ci sarà sempre questo problema e che di sicuro ci sarà almeno una persona che ce l'avrà.
3: Sì, nel senso, si può sempre migliorare, ma non si può magari risolvere i problemi. Cioè, non possiamo mai dirgli davvero addio. E con questo vi lasciamo all'ultimo saluto. Let's goodbye. Jeff Buckley.

0: E purtroppo anche oggi siamo arrivati alla nostra conclusione di puntata e anche conclusione di stagione, quindi con questa conclusione noi salutiamo chiunque termina il liceo e quindi conclude anche il liceo. Ringraziamo la regia di oggi che è la nostra fantastica Shashi. Ringraziamo Radio Gwen per averci ospitato in questa stagione, ringraziamo le direzioni dei vari licei di Mendrisio, di Lugano 1 e di Lugano 3. Vi ricordiamo anche che c'è il nostro sito, cioè che ci potete ascoltare sul sito www.netune.ch e vi ricordiamo di poterci mandare le email tramite netuneradios@gmail.com. Poi noi ci vediamo alla prossima stagione 2026-2027, dove il tema portante sarà l'intelligenza artificiale e il titolo sarà On Air of Human. Riavviamoci. Poi noi vi salutiamo per questa stagione. Un saluto clamoroso a tutti noi.
1: E prima di...
2: Ragazzi, un salutone fortissimo da tutti quanti, anche da Radio Lime.
1: Ragazzi, prima di lasciarvi andare e di chiudere la puntata, io volevo ringraziare Radio Lime, volevo ringraziare Radio Giangolciani, volevo ringraziare la neonata Radio Tiglio che quest'anno ha già fatto un botto di puntate, quindi complimenti a voi per l'entrata furtiva durante quest'anno e questa stagione. Volevo ringraziare appunto tutti voi, a parte le direzioni, ma soprattutto voi che avete reso possibile questo progetto, avete messo un sacco di impegno, avete fatto i salti mortali spesso e volentieri per fare radio, per fare le vostre puntate settimanali o mensili, per venire qui alle puntatone Radio Gwen. Quindi da parte mia, che sono il comandante in capo, è troppo, il responsabile del progetto, da parte mia vi ringrazio di cuore, perché è sempre un piacere e soprattutto un onore vedervi dietro il microfono e soprattutto, come è successo oggi, di ascoltarvi e sentire che quello di cui discutete è qualcosa che avete vissuto, è qualcosa che vi porterete per sempre dietro nella vostra vita e che vi ha fatto in modo che poteste dialogare tra di voi e cercare le cause, le soluzioni, eccetera, eccetera. Quindi davvero io vi faccio un applauso, perché siete stati davvero bravissimi durante questa stagione. Vi lascio ai vostri saluti, ma prima permettetemi, è doveroso ringraziare l'FSRC che ci sostiene, Info Giovani, la Fondazione Earthly, la città di Mendrisio, la città di Lugano, il comune di Stabio, il comune di Chiasso, tutte le scuole superiori, Age Chiasso e per ultima anche Radio Gwen, che ci dà la possibilità e vi dà la possibilità di essere qui a fare quello che state facendo e che lo fate benissimo. Quindi a voi i saluti finali e poi partiamo con l'ultima canzone.
0: Vi salutiamo, ma prima noi ci siamo dimenticati di ringraziare la persona più importante, ovvero Herbert. Quindi grazie Herbert per questa stagione.
1: Grazie a voi.
0: E vi salutiamo, quindi ciao.
3: Ciao.

0: Benvenuti a questa nuova puntata e ultima puntata di questa stagione della nuova serie di Flow Filled Frequencies. Io sono Cesare Camardo e conduco invitando sempre un ospite e tematizzando con l'ospite l'argomento della puntata. La puntata di oggi è dedicata al jazz contemporaneo e abbiamo il piacere di avere con noi da Lecce Maurizio Bizzocchetti, organizzatore fondante dell'etichetta 12 Lune Edizioni Discografiche e Musicali. Etichetta che ha iniziato le sue operazioni in ambito discografico nel 1995, quindi sono più di 30 anni, un'etichetta di tutto rispetto a livello internazionale, ma soprattutto con grande luce agli artisti italiani, e questo ne fa grande pregio perché il jazz italiano ha una grande storia e devo dire Maurizio e la 12 Lune porta alta questa bandiera. Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno Cesare, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito, sono molto contento di essere qui con te e con voi.
0: Il bacino di utenza è anche il Canton Ticino, e anche il Canton Ticino ha una sua storia nei festival jazz, e quindi gli ascoltatori apprezzeranno sicuramente anche gli assaggi musicali tratti dalla discografia di 12 Lune. Io, dopo questa introduzione, partirei subito con la presentazione

0: su progetti molto variegati, molto diversi, con diverse formazioni, diversi stili. È veramente un artista con cui il concetto della label, della musica a 360 gradi, ha trovato piena esplicazione. In particolare quest'album fa parte di una trilogia, insieme a due altri album, uno uscito nel 2021 e un altro nel 2022, Giancarlo Schiaffini e Sergio Armaroli insieme hanno esplorato un po' l'universo di Thelonious Monk. Un disco in duo, un altro in quartetto, questo in sestetto, quindi sono tre momenti differenti in cui comunque viene messo a fuoco l'universo di questo grandissimo compositore.
1: Allora, dal sestetto di Armaroli e Schiaffini, Monk è un florilegio, ascoltiamo il brano Monk's Mood.

0: Ospite con noi oggi Maurizio Bizzocchetti della 12 Lune. Avete appena sentito un brano dal recentissimo disco in sestetto di Armaroli e Schiaffini. Questo era Monk's Mood. Maurizio, ci fai qualche cenno della storia della 12 Lune? Così.
1: Allora, l'avventura in ambito musicale e discografico nasce in seno a un'associazione messa insieme da alcuni amici. Sono gli anni 90, il classico gruppo musicale in cui si suona, parla di musica, ci si diverte, si fanno concerti e si esplorano universi appunto musicali. In quel periodo io ero molto appassionato di registrazione, lo sono tuttora, registratori, ma avevo questo un po' questo pallino di andare in giro a registrare, prima col registratore a cassetto monofonico, poi con i registratori un po' più importanti, poi con i primi DAT portatili. Insomma, era un po' il mio pallino registrare quello che accadeva in giro, che fosse suono, fosse rumore, fosse ambienza. E da lì è stato semplice poi immaginare la possibilità di registrare qualcosa a livello professionale, anche perché nel frattempo si era passati appunto dal mondo del nastro, che era intoccabile per i piccoli, insomma, produttori, al mondo digitale, che invece era molto più accessibile a tutti quanti. Nacque questa associazione per puro scopo ludico. La prima attività, diciamo, remunerativa per questa associazione fu la registrazione dei concerti dell'Orchestra Sinfonica della provincia di Lecce, che io andavo a registrare col mio classico DAT, i miei due microfoni Shure, condensatore, cardioidi, insomma i mitici SM81, un preamplificatore, adesso non ricordo che modello fosse. Comunque, insomma, la passione era grande e si cercava di portare a casa dei risultati con i mezzi che erano disponibili in quell'epoca.
0: Le prime pubblicazioni?
1: Allora, le prime pubblicazioni risalgono poi a qualche anno dopo, furono alcuni progetti di alcuni artisti locali, che appunto della scena leccese e salentina, registrate sempre in maniera autonoma, con attrezzature personali, con gli amici dell'associazione. E poi uno step importante con l'associazione, collaborammo alla realizzazione di una rassegna di concerti che era diretta dal dottore Cosmo Sancilio. Organizzavamo un concerto al mese nei mesi invernali, chiamando comunque nomi importanti. Poi questa rassegna si fermava nei mesi estivi, perché comunque l'offerta sul territorio era già sovrabbondante. Però abbiamo fatto nomi che a quell'epoca erano incredibili: Bert Meldau, Gato Barbieri, Liconitz, Jim Hall. Alcuni di questi progetti poi sono stati registrati e sono stati pubblicati. Sono i primi anni 2000 e il lavoro dell'associazione 12 Lune, in collaborazione con l'associazione Jazzle, prendono un po' in via in ambito discografico. C'è da dire comunque che non era un'attività professionale, tantomeno commerciale all'epoca. Era un'associazione, quindi era portata avanti diciamo per scopo ludico da me e da altri amici dell'associazione.
0: Devo dire che però l'arrivo in anni recenti, sono passati più di 30 anni, devo dire che mi posiziona subito invece a un livello di professionalità, chiamiamolo brutalmente prodotti dell'etichetta, ma comunque i dischi pubblicati sono veramente a un livello altissimo, secondo me, di produzione.
1: Ti ringrazio moltissimo a nome chiaramente degli artisti che ci onorano di popolare il catalogo. Diciamo che fino al 2007 l'attività è stata ludica e saltuaria. Poi io ho lavorato in ambito turistico fino a quell'epoca, sono direttore di agenzia di viaggi, ho lavorato in ambito appunto turistico, finché poi in quell'epoca decisi di mollare tutto quanto e dedicarmi a tempo pieno all'etichetta discografica. Quindi diciamo dal 2008 nasce la vera e propria etichetta discografica, che insomma è una ditta individuale a me intestata, e da quel momento in poi chiaramente ho messo il turbo, nel senso che poi tanta la passione, tanta la dedizione, tanta l'amore per questo tipo di attività è il mio lavoro principale, per fortuna, e quindi cerco di trasferire tutto quell'amore per la musica che ho vissuto fin da quando ero adolescente. Io lo vivo più come una specie di missione personale, perché poi dal punto di vista commerciale tutti sappiamo che il momento è un po' particolare e complicato, non sono mestieri, attività dalle quali ci si può certamente arricchire. La scommessa è quella di, diciamo, sopravvivere fra virgolette facendo un'attività che è molto remunerativa dal punto di vista interiore, emotivo, umano. La spiritualità, l'amore degli artisti con cui ci si relaziona ogni giorno sono di un valore credo inestimabile. Anche vivere questa attività come una specie di missione fra virgolette fortunata, grazie alla quale molti artisti talentuosi che hanno da raccontare una storia riescono a trovare un po' di spazio, è una storia di grande passione, perché altrimenti
0: devo dire che si capta questa cosa esteriormente.
1: Esattamente, quindi. Io ti ringrazio moltissimo, sono felice che arrivi all'esterno, perché poi lavorare con gli artisti significa mettersi dalla stessa parte e cercare di risolvere insieme una serie di problemi, sbloccare una serie di meccanismi che magari non funzionano, e quindi in quel caso io mi sento al loro fianco al 100%, insieme cerchiamo di darci aiuto, di sbloccare cose che possono essere utili per la loro attività discografica, ma anche dal vivo, professionale.
0: Procediamo nell'ascolto di qualche disco della 12 Lune. Altra uscita recente è il disco dell'ensemble Anten Heller, che ogni volta nelle produzioni ospita un solista. In questo caso il disco ospita Gianluigi Trovesi. Il disco è LP, e il brano che andiamo a sentire è Boulet de Suif.

0: E questo era l'ensemble Anton Heller con Gianluigi Trovesi, appena pubblicato un CD per la 12 Lune, e oggi ospite con noi a Flow Filled Frequencies qui su Radio Gwen abbiamo Maurizio Bizzocchetti, che è il grande chef della 12 Lune, per cui è uscito quest'altro disco che abbiamo appena ascoltato. Ci puoi dire qualcosa di questa recente pubblicazione dell'ensemble?
1: Allora, intanto mi piace ricordare che Anton Heller è considerato uno dei gruppi più longevi del jazz italiano. La critica lo riconosce come uno dei gruppi anche più originali. E una delle originalità è proprio quella di aver lasciato spazio a diversi guest. In ogni opera c'è spazio per un featuring differente. Qui avevamo la possibilità di ascoltare un altro pezzo da 90 incredibile, che era il maestro Gianluigi Trovesi, protagonista assoluto degli artisti del jazz contemporaneo. Ma in altre occasioni hanno ospitato Tim Bern, Javier Girotto, Roberto Ottaviano, Achille Succi, insomma, diciamo che è un gruppo di ricerca contemporanea fra i più originali. Io ho stabilito un ottimo rapporto di amicizia a distanza con Massimo Barbieri, che è il fondatore del gruppo, insomma, che tra l'altro ha da poco festeggiato, non ho fatto il conto, credo più di 40 anni, perché il gruppo è stato fondato nell'84. Gruppi così longevi che continuano a portare avanti un discorso di ricerca sono veramente rarissimi. E poi l'ultima cosa che mi piace dire di questo progetto è che un altro grande amico e giornalista, critico musicale, musicista, che Davide Ielmini, ha dedicato un libro a questo, l'esperienza di questo gruppo. Il libro si chiama Il suono ruvido dell'innocenza ed è un libro che raccoglie testimonianze di questi 40 anni di storia.
0: Bene, un'altra curiosità era un po' proprio come nascono i progetti, talvolta ti vengono proposti, talvolta immagino la natura di ogni disco pubblicato abbia un suo essere, no?
1: Sì.
0: C'è qualche curiosità o qualche aneddoto che vuoi ricordarci su qualche progetto?
1: Prima volevo dire una cosa che ho dimenticato: il disco degli Anton Heller, tra l'altro, si pregia anche delle note di copertina di uno dei maestri del giornalismo italiano, che è Guido Festinese, che insomma, che da moltissimi anni anche lui segue il gruppo, quindi ha accettato di aggiungere le sue note di copertina al progetto. E detto questo, sì, allora diciamo che ogni progetto del catalogo ha una vita propria. Alcuni progetti arrivano su questa scrivania già belli e pronti, confezionati, registrati, hanno già una loro identità. Poi io cerco di trovare un punto di incontro e di travasare senza traumi quell'identità, diciamo, nell'identità dell'etichetta che ha un suo stile, ha una sua credibilità, nel senso che lo stile del marchio, la grafica sempre in linea con il resto del catalogo, fanno sì che ogni disco sembri di famiglia, tra virgolette. Quindi è importante che tutti i progetti vengano un po', tra virgolette, 12 lunizzati, no? Alcuni progetti nascono appunto, sono già nati prima di arrivare su questa scrivania. Altri progetti nascono in collaborazione con artisti e musicisti con cui ho la fortuna di collaborare anche a titolo amichevole, scambiando delle idee. E poi ci sono degli altri progetti che nascono, sullo stimolo di alcuni supporti, di alcuni sponsor che ci vengono incontro e ci danno quell'energia che appunto consente di dar vita al progetto discografico. Poi è l'elemento imprescindibile che oggi serve molto di più rispetto agli anni precedenti, perché un po' di anni fa era più, non più facile, comunque si poteva investire sui progetti perché si poteva contare su un ritorno di vendite, quindi diciamo che sostenere l'arte poteva essere anche remunerativo perché ci si affidava poi al ritorno delle vendite nei negozi. Oggi queste voci sono completamente scomparse, quindi nel momento in cui non c'è un finanziatore diventa praticamente impossibile. Peccato perché invece il mondo dell'arte e il sottobosco delle produzioni originali è strapieno di artisti che hanno tutti una storia da raccontare, qualcosa da dire, quindi noi cerchiamo in tutti i modi di trovare il modo appunto per recuperare queste energie attraverso degli sponsor, dei finanziamenti. E poi ci sono progetti che vengono immaginati in luoghi consoni come uno studio di registrazione, progetti che vengono immaginati in luoghi meno consoni come dei castelli. Infatti noi faremo un ascolto di un disco registrato all'interno di un castello. E, insomma, poi ogni progetto ha una piega e una strada propria.
0: Interessante, insomma, ascoltatori, vi state facendo un'idea di cos'è 12 Lune, di qual è la storia e di qual è anche la possibilità di inserimento nel nostro contemporaneo di un'etichetta discografica che fa molta ricerca artistica e, come dire, e i risultati poi si sentono. Proponiamo ancora un brano, magari da un disco di Roberto Ottaviano intitolato Dark Sides. Cosa ci puoi dire di questo progetto?
1: Allora, intanto mi piace dire che Roberto Ottaviano è uno degli artisti forse più longevi, anzi senza forse, sicuramente più longevi, con cui ho la fortuna di collaborare. È un artista straordinario, oltre che persona di un livello veramente incredibile. Anche lui è un artista che ama la ricerca. Insieme abbiamo collaborato forse una 14-15 dischi, adesso non ricordo esattamente, però ogni disco ha un proprio percorso, una propria anima, addirittura spesso una propria formazione, un proprio concept. In particolare questo disco Dark Sides che è uscito da qualche mese corrisponde anche a un nuovo progetto di Roberto, che ha voluto fare incontrare il mondo dello strumento acustico con il mondo anche dell'elettronica. Oltre ad esserci lui al sassofono soprano e in un brano anche al clarinetto, c'è il Ermanno Barone alla batteria, Giorgio Vendola al contrabbasso, poi c'è Luca Roccatagliati che è un DJ che lavora inserendo questi tappeti e questi pad elettronici molto interessanti e intriganti, e poi c'è Peppe Frana che è un suonatore di oud, un virtuoso dello strumento. Quindi il jazz a 360 gradi che si incontra anche con queste sonorità più orientali, ma anche col mondo dell'elettronica, quindi un sound strepitoso, un disco eccellente. Infatti la critica ne ha parlato in maniera eccezionale.
0: Preachers and Merchants.
1: Yes.

0: E questo era Roberto Ottaviano dal disco Dark Sides, disco uscito per la 12 Lune, ospite con noi oggi a Flow Filled Frequencies, Maurizio Bizzocchetti per questa etichetta discografica la 12 Lune, che si concentra principalmente sul verbo del jazz, ma in realtà un jazz contemporaneo, come avete sentito, è un jazz aperto e anche internazionale, anche dagli ospiti che spesso vengono inclusi negli ensemble prodotti dell'etichetta discografica. Cosa ci puoi dire, Maurizio, rispetto a questa internazionalità e relazione del linguaggio come il jazz, che è sempre stato molto aperto a collaborazioni esterne, a relazioni anche di linguaggi esterni, abbiamo sentito anche in quest'ultimo brano.
1: Il jazz per sua natura è il luogo concettuale dell'accoglienza, è il luogo dove il feel di ogni musicista, da dovunque egli insomma provenga, è sempre ben accolto. In questo senso il nome stesso dell'etichetta 12 Lune fa riferimento al giro incompleto che fa la Luna intorno alla Terra. Metaforicamente si guarda a 360 gradi in ogni direzione possibile, siccome l'etichetta ha cominciato lavorando con la musica classica, poi c'erano dei progetti interessanti di musica del territorio, però c'erano delle situazioni interessanti di jazz, quindi alla fine è un'etichetta dove quello che prevale è l'interesse per il progetto, per la buona musica, senza compartimenti stagni fra i generi. È chiaro che poi ci sono alcuni generi musicali lontani dal sentire dell'etichetta, però per il resto quello che suscita più l'interesse è la progettualità. A volte arrivano dei master che magari sono suonati in maniera non eccezionale, che però contengono un messaggio creativo e musicale interessante. A quel punto vince sempre il messaggio progettuale e creativo piuttosto che l'esecuzione perfetta. Al contrario, ci sono dei progetti registrati in maniera eccezionale e eseguiti tecnicamente in maniera perfetta, che però magari possono essere carenti dal punto di vista della musicalità. Quelli sono i progetti qui da noi, qui nell'etichetta, ma anche presso redazioni e giornalisti, poi sono i progetti che ottengono meno successo, fra virgolette, perché sono quelli meno comunicativi. Quindi in questo senso intendo dire che il jazz è un po' quel collante che unisce un po' tutte le arti, un po' tutti i generi, e lo spirito è sempre quello, uno spirito comunicativo forte, ed è un'empatia che poi viene registrata ma che deve arrivare.
0: Sì, nella storia il jazz ha anche anticipato dei verbi, no? Commistioni di verbi che poi sono stati riprodotti anche in altri linguaggi, e non solo quello musicale, secondo me, anche a livello artistico, a livello di immagini, dalla pittura a diversi linguaggi. Secondo me il jazz è sempre stato un terreno di confine, nel rischio per chi lo frequenta, perché come abbiamo detto il rischio è quello magari appunto di non avere riscontri immediati, no? E questo è un po'
1: un genere che si presta bene a quell'urgenza espressiva che è molto in comunicazione appunto con l'aspetto artistico, che è poi l'aspetto che a noi interessa di più, perché chiaramente qui parliamo di musica non commerciale, l'interesse non è quello di, appunto, non è legato al mondo delle vendite, ma insomma si cerca di dare sfogo a questa urgenza espressiva che corrisponde anche a un'urgenza di esibirsi in contesti appropriati.
0: Va bene, allora ascoltiamoci ancora qualche colore e texture da questa fantastica discografia della 12 Lune. Io volevo proporre un brano dal disco Santuario di Xavier Girotto e Vince Abbracciante. Sì. Vuoi darci qualche indicazione?
1: Sì, allora un disco strepitoso e straripante, perché sono entrambi musicisti di un virtuosismo pazzesco, che però non lascia a casa la propria emozionalità e la propria musicalità, anzi riescono entrambi a renderla protagonista nonostante poi abbiano un virtuosismo pazzesco, sia Xavier Girotto con una voce di sassofono originalissima e anche Vince Abbracciante. Quindi sono due talenti spettacolari con un cuore grandissimo che si incontrano in un territorio in cui si passa da brani molto emozionanti e molto empatici ed emotivi, ma a volte struggenti, a delle vere e proprie cavalcate entusiasmanti con virtuosismi pazzeschi. Poi sono due artisti eccellenti che sono presenti in altri dischi del catalogo, specialmente con Vince Bracciante abbiamo collaborato su altre produzioni, quindi un duo spettacolare, un disco che vi farà saltare dalla sedia sicuramente.
0: Ascoltiamoci questo brano da titolo Santuario degli Animali.

0: E questo era Santuario degli Animali, dal CD prodotto dalla 12 Lune di Girotto e Abbracciante. Magari diamo qualche coordinata agli ascoltatori che si stanno un po' introducendo alla 12 Lune su dove poter trovare i CD, dove acquistarli, dove magari ascoltare i canali, insomma, online, dove ascoltare questo tipo di proposta musicale.
1: L'etichetta è distribuita a un distributore ufficiale italiano che si chiama IRD, che distribuisce in tutti i maggiori negozi di dischi e in tutte le catene di cultura, Feltrinelli, Messaggerie. Diciamo che dove anche il disco fisicamente non è disponibile. Questo chiaramente è un po' più difficile, però lo si può sempre ordinare perché più o meno la copertura è totale. Poi siamo presenti anche nelle grosse catene di cultura libraria, IBS, anche Feltrinelli Online, il sito di 12 Lune stesso, che è 12lune.biz oppure 12lunestore.com, sono i luoghi dove si possono acquistare copie dell'intero catalogo. La cosa che mi fa piacere dire è che si possono acquistare anche dischi usciti 20-25 anni fa, perché c'è comunque un piccolo magazzino che consente l'acquisto anche di dischi molto vecchi. Dal punto di vista digitale, siamo distribuiti da un distributore francese che si chiama Bilib, che ci distribuisce su 56 piattaforme digitali in 80 paesi del mondo, quindi la copertura più o meno è globale. Tutte le grosse catene, Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, eccetera, eccetera. E quindi dal punto di vista digitale siamo presenti un po' dappertutto. Siamo molto presenti sui social, che chiaramente oggi rappresentano il punto di contatto con gli appassionati, insomma, ma anche con gli stessi giornalisti, le redazioni. Quindi siamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, su Twitter, su YouTube abbiamo un canale molto attivo. Diciamo che tutti i social sono sempre molto attivi. Ogni giorno abbiamo un sacco di informazioni da postare, le recensioni. Seguiamo anche gli artisti nei loro concerti, quindi cerchiamo di informare chi ci segue per i live, insomma, cerchiamo di accendere sempre delle luci su quello che accade intorno alla discografia.
0: La mia curiosità che ha portato a questa chiacchierata, semplicemente digitando 12 Lune discografia, vengono fuori tutti questi contatti. Quindi agli ascoltatori che hanno trovato curiosità in questi ascolti, insomma, trovate tantissimi link nel web per poter arrivare ad acquistare il disco o ascoltarlo. Ascoltiamo un altro brano. Abbiamo parlato prima di Roberto Ottaviano e volevo proporre il brano dal CD Astrolabio Mistico con Michel Godard. Puoi
1: Sì.
0: dirci qualcosa e presentarci magari il brano omonimo?
1: Questo è l'album di cui avevo parlato prima, è un disco che abbiamo registrato all'interno del castello di Gioia del Colle, il castello Normal Non Svevo. È una produzione sulla quale ci ha dato sostegno Puglia Sounds Record, che attualmente ha cambiato nome e si chiama Puglia Culture. Comunque, grazie al sostegno di quest'ente pubblico, siamo riusciti a prendere il castello e abbiamo registrato dal vivo all'interno di una delle stanze del castello. Questo progetto che è dedicato alla leggenda di Bianca Lancia, quindi un progetto particolare che ha visto la presenza sia di alcuni musicisti, Luca Tarantino alla tiorba, Michel Godard, che è uno dei più grandi rappresentanti al mondo per il Serpentone, lui è anche un bassista elettrico, il sax del grande Roberto Ottaviano, poi il canto di Ninfa Giannuzzi e la voce recitante di Anita Piscazzi, che è una artista, una poetessa. Il disco è stato registrato in presa diretta all'interno di questa sala. Abbiamo fatto delle belle foto, è stato un momento emotivamente importante. Abbiamo dovuto fare un po' i conti con l'acustica del castello, però devo dire che è venuto fuori un lavoro veramente mistico, come dice il titolo. Quindi ascoltiamolo.

0: Eccoci, Flow Filler Frequencies. Io sono Cesare Camardo e conduco, come sapete, da un paio d'anni questa trasmissione su Radio Gwen e tematizzo sempre la puntata con un ospite. Ospite con noi oggi è Maurizio Bizzocchetti, referente principale della 12 Lune Records, che è un'etichetta discografica che intraprende la ricerca degli ambiti musicali del jazz e della musica contemporanea di ricerca legato a questi linguaggi. Maurizio, stiamo ascoltando alcune cose, magari se ci puoi dire qualcosa riguardo le uscite di quest'anno e magari qualcosa che vi ha colpito anche delle uscite di cui non vi aspettavate. Non voglio dire dici quali sono i best seller, però comunque ci conduci un po' in qualche. Non abbiamo tutto il tempo per ascoltare le uscite, però insomma stiamo dando degli assaggi e magari ci dai direttamente qualche suggerimento o qualcosa che non vi aspettavate ed è accaduto.
1: Uno degli episodi che mi piace ricordare riguarda per esempio il nuovo disco del contrabbassista Giuseppe Bassi, che è un nome importante qui in ambito pugliese, ma anche in ambito internazionale. Lui è un personaggio straordinario, molto conosciuto anche all'estero per via di importanti collaborazioni in Giappone e di recente anche in Germania. È entrato a far parte della formazione stabile di Ute Lemper. Insomma, io ho avuto la fortuna di essere coinvolto per la produzione di questo disco nuovo, con un disco con Javier Girotto, con Daniel Carlson, con Lorenzo Tucci. Ed è un disco dove il jazz americano si fonde un po' col jazz europeo, ma anche con i suoni del Giappone. È un disco di un livello strepitoso, e poi mi fa piacere ricordarlo perché sia perché Giuseppe è una persona eccezionale e abbiamo un sacco di progetti per il futuro insieme, ma anche perché i primi di luglio lui farà tre importanti concerti proprio qui a Bari al Petruzzelli, e presenterà questo disco, poi si esibirà dopo pochi giorni con la sua formazione con Ute Lemper. Insomma, è coinvolto in tre momenti importantissimi. Penso che a fine anno ci siamo detti che faremo delle cose interessanti insieme. Il primo brano che apre il disco, che si intitola So.

Flow Filler Frequencies, questa è l'ultima puntata della stagione per questo 2026, che poi riprenderà

0: vicino al jazz europeo. La cantante Serena Spedicato ha indagato su questo artista che seguiva da tanti anni, con il pianista Nicola Andrioli, pugliese anche lui, la cantante Serena Spedicato pugliese, Nicola Andrioli il pianista pugliese anche lui, ma da anni naturalizzato in Belgio. Lui ha scritto gli arrangiamenti originali, si è coinvolto poi nel progetto Michele Rabbia, che è il batterista percussionista che penso che un po' tutti conosciamo, un personaggio incredibile, capace di far suonare con emozionalità qualunque cosa, compresa l'aria, quindi un personaggio assolutamente originale. Il quarto elemento è stato Kalevi Louivuori, trombettista flicornista finlandese, un virtuoso dello strumento, però essendo nato e vissuto nel nord Europa, uno di quegli artisti che porta con sé tutta quella lentezza sia comunicativa che esplorativa del jazz europeo. Quindi una formazione con voce, pianoforte, percussioni elettroniche e acustiche, un po' di batteria, poi tromba e flicorno, quindi senza il basso. Questo ha dato vita a un incontro in studio veramente mistico. Il primo brano del disco, che è un brano che si chiama Orpheus, che dura 9 minuti, è il primo brano che il gruppo ha eseguito dopo appunto delle prove a distanza, ed è stato un flow pazzesco. Siamo andati a registrarlo nello studio di Stefano Merio a Cavalicco, una registrazione allo stato dell'arte in alta risoluzione con macchine pazzesche, un risultato anche artistico di un livello eccezionale. Un aspetto interessante è che le percussioni acustiche convivono con le percussioni elettroniche, creando un panorama sonoro incredibile. Tant'è vero che qualcuno credeva che i suoni elettronici fossero stati suonati dopo, aggiunti dopo. Invece la sessione è tutta registrata dal vivo, praticamente senza nessun tipo di intervento. Il disco è diventato disco test poi per le rassegne di Alta Fedeltà, ha ricevuto recensioni in tutto il mondo, tant'è che lo abbiamo anche stampato in vinile, e è stato anche inserito sul sito di David Sylvian, quindi è stato riconosciuto come uno sguardo interessante sulla discografia di David Sylvian.
1: Concluderei proprio con l'ascolto di questo brano Orpheus, come ha suggerito Maurizio Bizzocchetti, e avete ascoltato oggi appunto uno speciale su questa 12 Lune Records. Discografia incredibile nell'ambito di ricerca musicale a noi contemporaneo. Il Canton Ticino ha un orecchio attento al jazz, e mi auguro appunto che con l'ascolto di questa puntata si nascano molte curiosità nei nostri ascoltatori, e quindi raggiungano questo mio intento di far conoscere la 12 Lune. Grazie Maurizio.
0: Sì, allora intanto grazie a te per questo spazio, per questa bellissima chiacchierata. Invito tutti quanti gli amici che ci seguono a seguirci sui canali social, sul sito, dove noi diamo sempre molto spazio agli artisti, ai loro progetti, alle loro visioni creative. Noi siamo qui a cercare di dare spazio e voce. Grazie a tutti, grazie a te Cesare.
1: Bene, e questo brano Orpheus dal disco di Serena Spedicato e Nicola Andrioli. Noi ci vediamo a settembre e buona estate a tutti. Grazie Maurizio.
0: Grazie a te, grazie a voi.

0: Care persone all'ascolto, eccoci qui per l'ultima puntata di questa serie dedicata a Unitas. Come sempre, non dal martedì sera alle ore 18 in compagnia di
1: Tommaso Mainardi
0: e Lalita del Parente.
1: Il programma è sempre Ci vediamo dopo, dedicato al mondo dei ciechi, degli ipovedenti, dedicato in queste prime 10 puntate in particolare a Unitas, l'associazione ciechi ipovedenti della Svizzera italiana, che proprio quest'anno, nel 2026, ha compiuto 80 anni.
0: Abbiamo parlato in queste 10 puntate di tantissime cose, ma soprattutto delle attività che effettivamente svolge Unitas e di tutte le sue sfaccettature.
1: Infatti abbiamo avuto ospite il direttore, abbiamo parlato poi invece del servizio tiflologico e di consulenze, ci siamo addentrati anche un po' più nello specifico di quelle che sono le attività fatte con i bambini e i giovani ciechi ipovedenti.
0: Abbiamo ascoltato il cuoco di Mosca Cieca.
1: Abbiamo parlato di Casa Andreina, del centro di produzione della biblioteca,
0: di Casa Tarcisio e del servizio informatico.
1: E ovviamente anche di uno dei temi che sta più a cuore, soprattutto ai soci Unitas, che è l'autoaiuto o aiuto reciproco. Oggi avremo un ospite che però non è qui in studio con noi, ma l'abbiamo intervistato nel formato intervista al buio, quindi si tratta di una persona vedente, messa però in condizioni appunto di cecità temporanea, con una benda sugli occhi. Le abbiamo consegnato un bastone bianco e Corin Bianchi e il sottoscritto appunto l'abbiamo portata a fare un giro, una passeggiata in cui abbiamo intervistato questo ospite che appunto per quest'ultima puntata sarà Fabio Casgnola, il presidente uscente di Unitas.
0: Ascoltiamo questa intervista subito dopo il brano.

0: Eccoci di nuovo qui all'ultima puntata di Ci vediamo dopo per questa prima stagione. Come detto, l'ospite è il presidente uscente di Unitas, Fabio Casgnola, che termina il suo mandato proprio il 30 di giugno. Lo scorso 23 maggio invece si è tenuta l'annuale Assemblea Generale di Unitas, in cui appunto sono stati eletti per la prima volta in una copresidenza i due nuovi presidenti, Luca Guastalla e Michele Ferrario. Negli scorsi 3 anni invece appunto il presidente è stato Fabio Casgnola, che ha garantito, diciamo, la transizione dopo anche un po' i momenti concitati dovuti alla questione di molestie che sono sfociati appunto nel rinnovo totale del comitato e anche in un rinnovamento degli statuti dell'associazione.
1: Ascoltiamo ora dalla sua voce come sono andati questi anni.
2: Allora, mascherina, poi sì. Qua c'è il bastone che devi aprire. Tieni, ecco, guarda, devi solo togliere il velcro che gli gira intorno e dopo se lo lasci andare. Gli altri di solito glielo aprivamo, ma
3: noi facciamo
4: il velcro è che sto.
2: Sì, ecco. Tiri via, gira intorno.
4: Sono andrei vedendo lei o la...
2: Aspetta, ci trovo lì. È trovato bene. Ecco. Dopo se tieni il manico, lo lasci andare, il resto si apre
3: da solo. Come una spada laser.
4: Sì.
3: Siamo partiti.
2: Allora partiamo anche con le domande, perché mentre cammini devi rispondere alle domande. Nome, cognome e numero di scarpe.
4: Fabio Casgnola, 41.
2: Aspetta, vai un po' a sinistra che sennò mi butti giù nel giardino.
4: Oh no.
2: Ecco. Sei uno da tutto subito oppure ogni cosa a suo tempo?
4: Ogni cosa a suo tempo.
3: Marmellata o miele sul pane?
4: Miele, senza discussione.
2: Allora continuiamo un po' così. Tè o caffè?
4: Caffè. E dentro... al pomeriggio.
2: E tè al pomeriggio.
4: Poi inglese, sì.
2: E dentro queste bevande, zucchero raffinato o
4: niente,
2: di canna?
4: Niente zucchero.
2: Aspetta che sei andato avanti da solo.
4: Ecco, qui. Questo è il mio bastone.
2: Ecco,
3: è velocissimo,
2: bene. Sì, sì, è lanciatissimo.
3: È un grande, sì, sì.
4: Sì, è un grande.
2: Se potessi diventare, così come per magia, un personaggio che stimi, che ti piace, anche dei libri o dei film, chi diventeresti?
4: Professionalmente, e forse così qualcuno può capire un certo mio modo di pensare, stimavo molto Marchionne, però anche Zorro mi piacerebbe.
2: Con la benda oggi nera mancano i buchi per gli occhi,
4: gli occhi
2: però.
4: Va benissimo, oppure, non so, anche Robin Hood in fondo.
2: Bene, adesso invece stiamo camminando. Senti che è un po' cambiata la storia qui, che...
4: Sono un pochettino in salita.
2: Bravo,
4: e mi
2: sì.
4: Sto, come si dice, sono mi appoggio alla ringhiera.
2: Non vale così.
4: Non va? Ma dovete dirmelo.
2: Beh, sei sincero, almeno sei stato corretto. Allora, aspetta, dimmi però, così, come ti senti? Che sensazioni provi a camminare così al buio col bastone?
4: Beh, particolare naturalmente, è il primo approccio, diciamo, prolungato, e quindi sì, un certo, direi, non timore, ma una, ecco, una certa apprensione, infatti ho piccato. Sì.
2: Ecco, adesso ci fermiamo, che tra l'altro facciamo dietro front così andiamo, sì, a sederci. Una certa apprensione. E se ti dico cecità, 3 parole che ti vengono?
4: Un problema che può essere risolto e che ti può arricchire.
2: Bene, vieni che adesso andiamo a sederci. E appunto, quindi siamo con Fabio Casgnola, presidente uscente di Unitas. Quando questa intervista andrà in onda, non sarai più presidente. Un bilancio però di questo tuo periodo?
4: Beh, è un bilancio positivo, è un bilancio senza dubbio positivo, soprattutto perché mi ha dato la possibilità, anche diciamo in età più avanzata, di poter fare una serie di nuove conoscenze stimolanti e arricchenti, e alcune delle quali si sono anche tramutate in amicizia. Quindi direi già solo da un profilo umano positivo. Positivo anche dal punto di vista del lavoro che insieme al comitato e direzione è stato prestato, perché sui temi, diciamo così, che ci avevano portato l'associazione alla delicata situazione del 2023 con comitato e direzione azzerati, con i problemi e le misure che c'erano state richieste dal cantone e con, diciamo così, tra virgolette, la scoperta nell'autunno del 2023 anche di una situazione finanziaria molto difficile, direi che anche da questo punto di vista l'associazione, a mio modo di vedere, ora è pronta per rinnovarsi.
2: E quindi lasci, come dire, lasci tranquillo.
4: Lascio tranquillo, sì, certamente, lascio tranquillo, sicuro anche personalmente della capacità dei colleghi, sia di comitato sia di direzione, di poter continuare e terminare questo periodo, diciamo, di nomina nel migliore dei modi e riportando l'associazione, diciamo, ad essere anche finanziariamente sana. Lascio come presidente, ma intendo restare come socio sostenitore, che è l'unico ruolo che mi è concesso in quanto vedente, ma comunque che mi darà la possibilità di restare vicino, con la possibilità anche, laddove è necessario, di prestare del volontariato e di capire se vi è una necessità, proprio a livello finanziario, racimolare qualche franchetto che possa aiutare ulteriormente la nostra associazione nella sua vita e nel suo sviluppo.
1: L'anno scorso, in teoria, tu avresti dovuto lasciare, ma hai chiesto di, diciamo, rimanere ancora un anno. Quindi vuol dire che c'era qualcosa che, diciamo, volevi portare a termine, che magari non ti lasciava dormire proprio serenamente se avessi lasciato.
4: L'elemento principale era proprio un problema di date, cioè eravamo, l'anno scorso andava rinnovato il comitato per una legislatura e io mi ero reso conto che da un lato persone che bussavano alla porta per riprendere la mia funzione non ce n'erano, e questo è sicuramente una difficoltà oggettiva su cui bisogna riflettere. Il secondo elemento, sì, era quello finanziario, cioè ancora ai nostri giorni, ancora oggi, non tutti i nostri soci, tutti i nostri utenti, chi ci segue da vicino è conscio che la nostra situazione finanziaria è sicuramente molto delicata. E sì, sentivo come mia responsabilità continuare ancora per un anno per, diciamo così, creare le basi, perché poi il tutto non lo si può ottenere in due giorni, ma almeno creare le basi per riportare l'associazione in una situazione finanziariamente più stabile e più sana. Se tu sei stabile e sano dal profilo finanziario, poi puoi effettivamente permetterti di ragionare sui progetti futuri. Io penso che per noi sia fondamentale trovare una nuova coniugazione fra, da un lato, autoaiuto, capire cosa voglia significare oggi autoaiuto in una società che cambia a velocità vertiginosa, e dall'altra parte inclusione ed autonomia. Quindi, secondo me, su questo punto bisogna fare una riflessione importante tutti insieme.
2: Ecco, allora andiamo un po' da questa parte, nel senso, la questione finanziaria l'hai esposta molto bene, ma a livello associativo, diciamo così, che Unitas, tra virgolette, lasci, perché poi abbiamo capito che non lasci veramente, ma sarai vicino all'associazione, ma a livello associativo, a livello più umano e meno di numeri, ecco.
4: C'è un'associazione generazione, come esattamente 3 anni fa, che non è riuscita a rinnovarsi. Cioè i nostri nuovi membri sono nella maggior parte dei casi delle persone over 65 e abbiamo un po' perso di vista tutte quelle persone cieche e ipovedenti più giovani che probabilmente nel territorio ci sono, quindi vedo anche una necessità di forse capire come intendere la vita associativa. Intendo in tutte le associazioni, in tutte le attività, sempre meno giovani sono pronti ad aggregarsi ad aggregarsi secondo certi moduli che erano più normali per persone della mia età. Comunque io ho 71 anni e quindi mi ritengo già abbastanza in avanti con l'età.
2: Diversamente giovane,
4: hai ragione, diversamente giovane e quindi un po' fuori da questa dinamica del nuovo vivere l'associazionismo, ecco. E questo aspetto, in particolare quello della coniugazione corretta fra autoaiuto e inclusione ed autonomia, l'ho voluta proprio inserire negli obiettivi del 2025.
1: Come pensi si possano coinvolgere appunto invece i giovani in quella che è una vita associativa e poi di conseguenza coinvolgerli anche in quello che può essere una direttiva, quindi magari coinvolgerli nel comitato o a partecipare insomma più attivamente. Credi che ci sia un modo?
4: Beh, la bacchetta magica la bacchetta
1: idea
4: magica non c'è, e d'altra parte noi siamo fondamentalmente Unitas, è la fotocopia di tantissime altre associazioni. Di sicuro sarà importante riprendere contatto con quei pochi giovani che conosciamo, e per fortuna alcuni li abbiamo anche in comitato, che conosciamo, e partire adagio da lì, cioè proprio capire per quali sono le ragioni di queste persone che forse diciamo così vivono l'inclusione in modo più attivo e diverso, senza fare per questo una classifica di buono, migliore o peggiore, ma semplicemente come presa d'atto, e capire con loro quali strumenti sono necessari per rendere loro appetibile, tra virgolette, la partecipazione alla nostra associazione. Quando mi sono rivolto per l'ultima volta all'associazione come presidente, ho proprio anche sottolineato il fatto che forse è necessario che ogni singolo socio esca un pochettino dalla sua zona comfort, sia pronto a modificare in parte anche un po' le sue abitudini quotidiane per ritrovare probabilmente nuovi settori di interesse o di necessità da sviluppare. Cioè, quanto è stato fatto nel passato non deve essere dimenticato, al contrario, c'è comunque una fetta dei nostri soci che necessita di questo, come si dice, necessita di questi servizi o di queste prestazioni.
2: Certo.
4: Dall'altro lato, però, come ogni altra associazione, noi dobbiamo pensare sempre al futuro. Per il quotidiano c'è una direzione che ci pensa e che sviluppa tutti i diversi progetti sulla base dei mandati che il comitato attribuisce alla direzione, ma dall'altro lato il comitato invece deve riflettere su aspetti direi più legati al futuro dell'associazione, garantire la continuità, garantire il futuro e garantire direi in questo ambito un miglioramento ulteriore della, diciamo così, dei servizi che noi prestiamo. Sotto questo aspetto non va dimenticato che siamo diventati come Unitas un centro di competenza per la cecità e l'ipovisione che non esiste nelle altre sezioni della Federazione Svizzera dei Ciechi o più in generale. Cioè, noi abbiamo riunito all'interno della nostra associazione delle capacità, delle specializzazioni, delle diciamo così anche esperienze professionali da parte dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici che vanno assolutamente promossi, non solo mantenuti ma promossi, e anzi dobbiamo ricercare nuovi ambiti di attività. Cioè noi dobbiamo mantenere le attività e i servizi che abbiamo sempre offerto ai nostri soci e dall'altro lato, laddove eventualmente si può evidenziare qualche elemento, come dicevo prima, di comodità, magari comunque anche con i nostri soci attuali spingere ad una maggiore inclusione, a una maggiore autonomia. E dall'altro lato, perché un'associazione possa vivere, a meno che poi si faccia una riflessione su un altro tipo di organizzazione per Unitas, allora trovare poi anche i nostri nuovi soci che, rimpolpando l'associazione, permettono all'associazione di vivere anche nel futuro. Ecco,
2: per il futuro, scusa, per concludere anche un po', ti chiederei, visto che prima dicevi non hai la bacchetta magica, quindi ok, e non hai neanche la sfera di cristallo, lo sappiamo, però Unitas 2030?
4: Una Unitas molto più inclusiva.
3: Credo che non abbiamo più tempo.
2: E allora ringraziamo tantissimo Fabio Casniola, gli facciamo tanti auguri per il futuro e speriamo di incrociarti spesso comunque alle attività di Unitas. Esatto. E da parte di Corinne Bianchi e di Tommaso Mainardi e anche dell'Arcobaleno ti ringraziamo ancora e ti chiediamo un pensiero per i nostri ascoltatori.
4: Forse un saluto, nella misura in cui, e questo è anche un segno, alla nostra assemblea generale partecipano forse una cinquantina di soci, mentre tra soci e utenti passiamo i 1000. Questa per me è anche l'occasione di prendere congedo da tutti i soci e tutte le socie che diciamo non erano presenti all'assemblea, e dicendo loro che comunque le occasioni di incontro ci saranno comunque anche in futuro.

0: Ci vediamo dopo, è proprio all'ultima puntata di questa prima tranche. E allora ci addentriamo un po' in quelli che saranno i prossimi appuntamenti di cui parleremo nella prossima stagione. Dunque, per iniziare magari un evento legato proprio all'ambito degli 80 anni di Unitas, il 27 agosto ci sarà un concerto dell'Osi a Locarno, nella magnifica cornice del Palacinema, e ci sarà in questo concerto la collaborazione con l'Osi, l'orchestra della Svizzera italiana, che si esibirà per la prima volta in un concerto inclusivo.
1: Sì, possiamo quasi definirlo un concerto immersivo per i soci, che avranno infatti la possibilità di seguire, di partecipare al concerto, ma non in platea, bensì seduti accanto ad uno dei musicisti, quindi dentro l'orchestra.
0: Esatto, sedendo all'interno dell'orchestra, provando una prospettiva unica. Un altro appuntamento che vi possiamo segnalare sicuramente è quello del 14 ottobre, un evento tematico in collaborazione con Retina Swiss. Non vi svegliamo ancora troppo del programma, ma seguiranno i dettagli.
1: E poi ovviamente ci sarà la giornata del bastone bianco, quindi il 15 ottobre.
0: Giornata del bastone bianco, un'occasione speciale per far conoscere al pubblico le strutture, le diverse professioni e soprattutto le persone che animano Unitas, tra dipendenti e volontari. Insomma, un momento prezioso di incontro e sensibilizzazione per avvicinare la comunità alla missione di Unitas e alla realtà quotidiana di chi vive e lavora per l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti.
1: Per quanto riguarda noi, torneremo dopo la pausa estiva, verosimilmente a partire dall'inizio di ottobre, sempre settimanalmente qui su Radio Gwen. E ci occuperemo, dopo, diciamo così, avervi presentato appunto l'associazione Unitas, le sue strutture e le sue attività, vogliamo un po' allargare l'orizzonte e soprattutto vogliamo parlare delle persone cieche e ipovedenti. Quindi cercheremo di avere il più possibile ospiti ciechi e ipovedenti che verranno a parlarci delle loro vite, magari speciali, magari anche però un po' ordinarie, nel senso che tutto sommato a noi interessano le vite di chiunque, ci interessano le persone e non per forza uno deve essere un supereroe per avere qualcosa di interessante da raccontare.
0: Prima di congedarci con tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e fare tutti i ringraziamenti del caso, ci ascoltiamo un brano.

0: Volta in questa prima stagione, in queste prime 10 puntate, un po' così, vediamole anche come puntate di rodaggio, puntate di test, che speriamo vi abbiano tenuto compagnia per queste mezz'orette al martedì sera. Adesso, prima di salutarvi, abbiamo sicuramente alcuni ringraziamenti da fare, vero Lalita?
1: Assolutamente sì, ringraziamo Gianluca Cantarelli, Elena Rezzonico, Franca Taddei, Marco Rutz, Alexander Künzle, Corinne Bianchi, Lina Boltas Desio, Nicolò Trosi, Michelangelo Petrolo, Fabio Casniola,
0: che sono stati ospiti qui a Ci Vediamo Dopo.
1: E poi Lorenzo De Nigris, Enrico Mangione,
0: alla regia tecnica,
1: Andrea Palamara, tutto il team di Radio Gwen e le collaboratrici e i collaboratori di Unitas che hanno reso possibile questa trasmissione. Grazie a voi tutte e tutti che ci avete ascoltato. Naturalmente, grazie a te Tommaso.
0: E un grazie grande anche a te Lalita. Ci sentiamo, o meglio, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo.

Alleluia.

0: Alleluia!
1: Alleluia!
0: Alleluia! Alleluia!

soap liquor, grain.

dice que le ponga su chupón y su sonata. Ya tiene mi cocotín.

Chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica. Ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato, poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.